0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
2: Sale l'attenzione attorno alla flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccate, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame, 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Calotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
1: Proseguono le Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Oggi si tenterà il recupero di Giorgia Somacal e della ricercatrice Muriel Odenino, ancora nella parte più remota della caverna. La salma del dive master Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi una volta arrivati nel paese. Gli investigatori ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
2: E veniamo in Italia. Salim El Kudri resta in carcere. Il GIP di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Kudri non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
1: Momenti di paura ieri sera a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata una parte della Vela Rossa durante le operazioni di demolizione dell'edificio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma per precauzione è stato evacuato un palazzo vicino in via Gioberti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. La demolizione della Vela Rossa era iniziata lo scorso dicembre e rientra nel progetto di riqualificazione Restart Scampia del comune di Napoli, dopo l'abbattimento della vela gialla avvenuto nel 2025.
2: La politica e il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che annuncia anche nuovi interventi per il settore dell'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Resta aperto il confronto con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia prevista per la difesa anche al settore energetico. Intanto al Senato fa discutere una mozione del centrodestra che proponeva di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese NATO. Il riferimento è stato poi eliminato dal testo, ma le opposizioni attaccano la maggioranza.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

0: le distanze in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto, dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
1: Sale l'attenzione attorno alla flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano che la marina israeliana avrebbe sparato proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni, tra cui una italiana. L'intera missione è stata bloccata e almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. 29 italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
0: Proseguono le Maldive e le operazioni di recupero dei sub italiani morti nella grotta marina di Alimatà. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Oggi si tenterà il recupero di Giorgia Somacal e della ricercatrice Muriel Odenino, ancora nella parte più remota della caverna. La salma del Dive Master Gianluca Benedetti è già rientrata in Italia. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà l'autopsia sui corpi una volta arrivati nel paese. Gli investigatori ascolteranno anche i connazionali presenti sulla safari boat Duke of York.
1: E veniamo in Italia. Salim El Kudri resta in carcere. Il jeep di Modena parla di un'azione lucida e finalizzata a uccidere più persone. Il 31enne è accusato di aver travolto deliberatamente 8 persone con l'auto domenica scorsa. Nell'ordinanza si ipotizza anche che stesse pianificando una fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non viene contestata l'aggravante di terrorismo. El Kudri non ha risposto al giudice, ma ha consegnato i codici di sblocco del cellulare. Dagli accertamenti emergono anche messaggi deliranti contro la NATO e Chiara Ferragni. Intanto Forza Italia propone la cittadinanza per gli egiziani che aiutarono a bloccare l'aggressore.
0: Momenti di paura ieri sera a Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata una parte della Vela Rossa durante le operazioni di demolizione dell'edificio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma per precauzione è stato evacuato un palazzo vicino in via Gioberti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. La demolizione della Vela Rossa era iniziata lo scorso dicembre e rientra nel progetto di riqualificazione Restart Scampia del Comune di Napoli dopo l'abbattimento della vela gialla avvenuto nel 2025.
1: La politica e il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Lo conferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che annuncia anche nuovi interventi per il settore dell'autotrasporto nel prossimo Consiglio dei Ministri. Resta aperto il confronto con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia prevista per la difesa anche al settore energetico. Intanto al Senato fa discutere una mozione del centrodestra che proponeva di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese NATO. Il riferimento è stato poi eliminato dal testo, ma le opposizioni attaccano la maggioranza.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Arsenal è campione d'Inghilterra per la 14ª volta nella sua storia. I Gunners festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo grazie all'1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth. Decisiva la rete di Haaland al 95esimo minuto, che non basta però alla squadra di Guardiola per tenere aperta la corsa al titolo. Arteta conquista così la sua prima Premier League da allenatore dell'Arsenal, mentre Guardiola si prepara all'addio ai Citizen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
5: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: fare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Touring 104.
5: Touring 104.

Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: che ieri hanno riportato in superficie insieme a colleghi maldiviani i primi due, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, condizioni del mare meteo permettendo le operazioni finalizzate al recupero delle restanti due vittime proseguiranno nella giornata di oggi. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti, che affideranno deleghe alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della Safari Boat Duke of York. Iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo, il servizio della redazione.
1: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
0: Sarà 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Chermignon, nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation prima della fusione che ha dato vita nel 2017 a Crans-Montana. L'uomo che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione è stato sentito a Sion inizialmente come testimone. Paura ieri sera alla periferia nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Lo sport e il calcio: sesto mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo Roberto Martinez. Infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al Nasr, Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti. Il 5 volte pallone d'oro è poi tornato a giocare con il suo club e ora si sta preparando per partecipare al suo sesto mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Il Brasile intanto si è unito per festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde oro che ora sogna di conquistare con lui la storica sesta Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggiolo ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.

0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: state ascoltando Touring 104.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli tra poco e parzialmente nuvolosi. La nuvolosità più consistente interesserà il settore nord-orientale, dove nel pomeriggio potranno svilupparsi isolati rovesci e locali temporali sulle aree alpine e prealpine del Triveneto e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Sul resto del settentrione il tempo resterà in prevalenza stabile. Al centro condizioni generalmente soleggiate o poco nuvolose per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tuttavia gli addensamenti sulle aree interne potranno favorire qualche isolato rovescio tra Abruzzo e Basso Lazio. Attenzione nelle prime ore del mattino a possibili riduzioni della visibilità per foschie dense e banchi di nebbia, soprattutto in Toscana, in particolare nel Pisano e nell'Alto Lazio, specie nel Viterbese. Sulla Sardegna il tempo sarà prevalentemente bello, ma nelle ore pomeridiane aumenteranno le nubi nelle zone interne montuose con possibilità di deboli piovaschi. Durante la notte al primo mattino non si escludono foschie dense, locali banchi di nebbia sulle aree occidentali e costiere dell'isola. Al sud e sulla Sicilia il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, al mattino nubi più compatte interesseranno i settori tirrenici di Calabria e Sicilia con locali piogge e isolati rovesci. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà temporaneamente lungo i rilievi appenninici e sulla Campania, dove potranno verificarsi rovesci e isolati temporali. Le temperature minime saranno in generale aumento soprattutto al nord, mentre resteranno stabili su Toscana e Alto Lazio, Umbria e isole maggiori. Le massime saliranno su gran parte del paese con valori pressoché invariati soltanto su Trentino, Alto Adige, coste abruzzesi e Gargano. I venti saranno deboli e variabili al nord, sul centro-sud soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo le aree costiere sulla Calabria e sulla Puglia meridionale. Per quanto riguarda i mari risulteranno poco mossi l'Alto Adriatico, il Tirreno settentrionale e i mari intorno alla Sardegna, mossi o localmente mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il Tirreno meridionale occidentale e l'Adriatico centrale, più movimentati il Basso Adriatico, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale meridionale orientale, mentre lo Ionio sarà fino a molto mosso al largo. E con il meteo per il momento è tutto.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Antonio Simone e Rita Nocera. Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti insieme nella parte più remota della grotta nel momento in cui sono stati avvistati dagli speleosub finlandesi di Dan Europe, che ieri hanno riportato in superficie insieme a colleghi maldiviani i primi due, quelli di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone, condizioni del mare meteo permettendo le operazioni finalizzate al recupero delle restanti due vittime proseguiranno nella giornata di oggi. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti, che affideranno deleghe alle forze dell'ordine, ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della Safari Boat Duke of York. Iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo, il servizio della redazione.
2: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.

0: 14 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans Montana, dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'ultimo in ordine di tempo è un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Germignon, nel cui territorio si trovava anche il disco bar Constellation prima della fusione che ha dato vita nel 2017 a Crans Montana. L'uomo che ha conservato l'incarico anche in quest'ultima amministrazione è stato sentito a Sione inizialmente come testimone. Paura ieri sera alla periferia nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Lo sport e il calcio: sesto mondiale a 41 anni e Cristiano Ronaldo fa un altro record. L'attaccante portoghese compare come prevedibile nella lista dei 27 giocatori chiamati dal CT del Portogallo Roberto Martinez. Infortunatosi a fine febbraio con la sua squadra saudita, l'Al Nasr, Ronaldo ha dovuto rinunciare alle amichevoli di marzo contro il Messico e gli Stati Uniti. Il 5 volte pallone d'oro è poi tornato a giocare con il suo club e ora si sta preparando per partecipare al suo sesto mondiale, un record che potrebbe essere eguagliato dal suo grande rivale Lionel Messi. Il Brasile intanto si è unito per festeggiare la decisione di Carlo Ancelotti di convocare Neymar ai prossimi mondiali, una scelta sofferta, in dubbio sino alla fine, accolta con gioia e sollievo da tutta la torcida verde oro che ora sogna di conquistare con lui la storica sesta Coppa del Mondo, ponendo fine a 24 lunghi anni di dolorosa attesa. Un boato di applausi ha colto il momento in cui il CT di Reggiolo ha pronunciato il nome della stella del Santos tra i 26 della lista mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizioni.

0: condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
0: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
3: Eccoci, eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tous les mots e soprattutto buongiorno alla Rituccia Nocera che era passata da quest'altro lato a bacchettarmi, ma io sono sfuggito perché sono un essere sfuggente.
4: Sì, lei è come...
3: Si è giusto il ciuffo che sembra na porso capo.
4: Lei è sfuggente come un'anguilla, si fa per dire.
3: Ho capito.
4: E poi buongiorno si fa per dire perché anche oggi non è che le temperature rappresentino esattamente maggio.
3: Ti ricordi che ho la serata stasera, quindi è normale che piova perché di solito
4: allora è colpa
3: capita.
4: Sua
3: di solito sì, sempre
4: è colpa sua, me lo poteva dire
3: siamo
4: prima.
3: Amici, io e Giove Pluvio. va bene
4: no, ma non pioverà, insomma, farà semplicemente freschino,
3: portava vento a raffiche, comunque sicuramente ci sarà qualche tornado, qualche cosa che mi...
4: Ecco,
3: va bene. Vabbè,
4: va bene. Che farà la serata, non me lo dica.
3: Anzi, dico dall'altro lato, così si sposta dall'altro lato la cosa, confondiamo pure il meteo. Va bene, allora mercoledì 20 maggio, oggi una novità, non abbiamo interviste, quindi oggi finalmente e niente, quindi insomma racconteremo altre cose nell'arco della mattinata. Nel frattempo io direi di ascoltarci una bella canzongiuina. La vuole una bella canzongiuina?
4: Se la manda, la ascoltiamo.
3: Una canzoncina porno, va bene?
4: No, che porno?
3: Si chiama così.
4: Ah,
3: la

0: la vocalist, mi ricorda un po' un'altra canzone degli anni 90, acido acida, no? Tipo quel genere là, tipo,
1: sì,
0: vero? Quel
1: sì,
0: rock,
1: certo.
0: Punk rock si chiama sto genere.
1: Beh, il genere è quello, sì.
0: Eh sì, brava, brava, insomma abbiamo avuto, anche perché dopo di loro credo che non ci sono stati grossi nomi in Italia del settore, no? Dopo dei Prozac,
1: me lo sta chiedendo?
0: Eh sì, se non ricordo male, no, furono loro insomma a lanciare questo genere e poi insomma scomparve.
1: Le band ci sono e che non raggiungono questo livello di mainstream, diciamo, restano un pochino nella nicchia, però delle band buone ci sono.
0: Sì, sì, e loro, vabbè, loro hanno avuto la fortuna di andare a Sanremo, perché comunque da parecchi anni che ci sono anche loro, ma ricordiamo lo Stato Sociale, i Pinguini, che hanno fatto tantissima gavetta, poi logicamente una volta arrivati all'Ariston.
1: Poi a un certo punto si cambia, ma perché? Non è giusto.
0: Ma l'abbiamo visto anche con gli after, come si chiamano quelli di Manuela Agnelli, gli After Hours.
1: Gli After Hours, sì.
0: Sì, pure loro, insomma, una volta che poi diventano commerciali e quindi escono da da quella comfort zone che magari li contraddistingue.
1: Esatto, che li aveva portati proprio al successo.
0: Spendono l'anima al diavolo, che in questo caso è il Nazional Popolare. E va bene, allora 20 maggio abbiamo detto, oggi mercoledì 20 maggio, mancano soltanto 225 giorni alla fine dell'anno.
1: La vuole smettere?
0: No, perché visto che c'è il clima invernale fuori, almeno fra poco ci sarà Capodanno.
1: Guardi, io ho rimesso una maglia di lana.
0: Ma io anche, sto morendo di freddo pure io.
1: Ho dovuto, perché a casa mia fa freddo.
0: Accendiamo il condizionatore a caldo, per dire.
1: No, esageriamo.
0: Troppo esagerato, non scherziamo. Allora, gli eventi nel 325, insomma qua si parla di storia, l'abbiamo presa larghissima. Avviene il primo concilio di Nicea, se lo ricorda?
1: Me lo ricordo, sì, che bello.
0: Studiato, primo concilio ecumenico del cristianesimo. 1570 invece Abraham Hortelius pubblica il primo moderno Atlante, e comunque ha fatto un buon servizio, logicamente quando non avevamo Google Maps eccetera eccetera,
1: diciamo, insomma, che non era così, come posso dire, non c'era proprio tutto
0: certo.
1: Però
0: all'epoca
1: insomma,
0: presumo che mancassero perlomeno, no, forse l'America c'era,
1: mancava,
0: ma non c'era l'oceania
1: probabilmente,
0: sì. 1873 Levi Strauss, le dice qualcosa questo nome?
1: Certo.
0: E Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame, e lì sappiamo da là cominciò un'epopea. Lei l'ha avuti nel corso dei secoli i Levi's? Sì,
1: Levi's, so, certo,
0: un po' tutti, dai.
1: Ce li ho
0: ora
1: ancora.
0: Un pochettino forse non sono più uno status symbol, no?
1: Ci sono moltissime marche di jeans,
0: mentre una volta c'erano solo quelli,
1: all'inizio,
0: diciamo.
1: C'erano solo quelli, servivano per lavorare tra le altre cose.
0: Poi ricordiamo che Levi Strauss non si chiamava così, Martin,
1: veramente si chiamava Levi, bisogna essere precisi,
0: però comunque,
1: perché il nome era Levi, sì.
0: Sì, sì. 1954.
1: Comunque i jeans sono genovesi.
0: Sì, da Genova, deriva direttamente da Genova, lo sappiamo. 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the
1: Clock
0: di Bill Haley.
1: E comincia un'epoca.
0: Quella di Happy Days, poi, no, che ci porterà poi anche Happy Days. 1966, attenzione, in un concerto dei The Who al Ricky Tick Club di Newbury, il cantante Roger Daltrey, mamma quanti nomi che ci sono, fino a qua me la sto
1: cavando, sia calmo,
0: il chitarrista Pete Townshend,
1: sì, giusto, va bene.
0: Dai, mi sono avvicinato, chiedono ai musicisti della band che li aveva introdotti di prendere il posto del bassista che è John Hunt Weistel e del batterista Kate Moon, giusto? Kit, vabbè, penna vocale, che non si erano presentati.
1: Vocale fondamentale.
0: Quando questi ultimi arrivano, in forte ritardo, si offendono con gli altri due membri per essere stati sostituiti. Cominciano a litigare, si prendono a botte con gli strumenti e minacciano, si tirano praticamente le chitarre in testa.
1: Le chitarrate in testa, sì,
0: e minacciano di lasciare la band. Entro pochi giorni, i quattro musicisti però si riappacificheranno e continueranno l'attività insieme.
1: Stiamo parlando di una delle band storiche del rock inglese, ma di tutto il mondo.
0: Poi 1999.
1: Non faccia così, guardi che sono appena arrivata, è vero, ma prendo la porta e me ne vado.
0: 1999, pagina tristissima italiana, omicidio D'Antona, se lo ricorda. A Roma le Brigate Rosse uccidono Massimo D'Antona, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Le feste e le ricorrenze, oggi la chiesa, a livello internazionale viene celebrata la giornata europea dei mari, quindi ottima attenzione per quanto riguarda a tutti i mari, agli oceani, e anche bellissimo pure questa, altra importante, perché la giornata mondiale,
1: ma io volevo fare la battuta,
0: quale?
1: i mari, sì, cioè mare, uno, no. Lei ha detto attenzioniamo i mari, ne abbiamo uno di fronte, andiamo ad attenzionarlo.
0: I mari, no. No, non l'ho capita, vabbè, niente, ragazzi, non la capisco.
1: Lei deve ancora prendere il caffè stamattina?
0: No, ne ho presi già due, ma mi sa che almeno mi serve una bacinella. Però. Giornata mondiale anche delle api oggi, quindi importantissima, perché alcuni dicono che sono dannose, non è vero, perché
1: no,
0: anzi
1: le api dannose
0: sono forti. No, perché sa, hanno paura. Per esempio, non so se l'ha vista anche la scena ieri di,
1: sì,
0: della Tiburtina, sì, della stazione Tiburtina, dove praticamente si è formato sto, come si chiama, un vespaio, un alveare.
1: Un alveare.
0: Tutto pieno di queste api.
1: Le api se le si lascia in pace non fanno nulla,
0: come anche i coccodrilli, cioè qualsiasi
1: no,
0: cosa.
1: I coccodrilli devono mangiare,
0: il coccodrillo
1: scusi.
0: Come fa? Vabbè. Le feste religiose,
1: se ne vada,
0: mi fa morire quando fa questa faccia,
1: ma se ne vada,
0: se l'aspetta queste cose. Le feste per la chiesa oggi celebra San Bernardino da Siena, sacerdote. Conosce Bernardini lei? No. Vabbè, non vuole parlare più, si dissocia. Allora, per quanto riguarda i nati, invece ne parliamo dopo, perché sono parecchi oggi. Va bene, invece adesso ci facciamo un tuffo negli anni 80 con lei, Cyndi Lauper. Yeah.

0: canta questa parte, ma la tipa tutta così, tipo,
1: ma sempre?
0: Sempre praticamente, quindi proprio un picchio su. Vabbè, allora stavamo dicendo che mercoledì 20 maggio
1: il coccodrillo come fa?
0: Come fa? Ce l'ha spiegato come fa? No, non lo sa nessuno, non c'è nessuno che
1: no,
0: lo
1: io
0: sa.
1: Mi sono avvicinata, ma lei mi ha mandata via.
0: Eh sì, perché lei è inquietante quando si avvicina con quel fare minaccioso o mi tira pizzicotti.
1: Il coccodrillo è minaccioso.
0: Quindi tira i pizzicotti, abbiamo scoperto che tira i pizzicotti. Allora, i nati del giorno: Honoré de Balzac, scrittore, sì, drammaturgo e famoso soprattutto per il Saint-Honoré. Il,
1: no!
0: Ah, non è, quella è un'altra cosa. Ah, critico letterario, scrittore, drammaturgo,
1: Lev Tolstoy,
0: Tolstoy, 20 maggio 1869, scrittore russo, vabbè, grandissimo, lo sappiamo bene. E James Stewart, attore statunitense, chi era lui, quello della finestra sul cortile, o sbaglio?
1: Mi sembra di
0: comunque
1: sì.
0: Uno dei beniamini di Hitchcock, quindi comunque sì, era lui sulla sedia a rotelle. Bello, uno dei film più angosciosi,
1: uno dei film più angosciosi di Hitchcock era proprio angoscia,
0: vabbè, anche gli uccelli, ma tutti, ma quello era particolarmente, perché c'avevo io
1: riguardo... l'ho chiamato così apposta, angoscia,
0: sì, bravo bravo. Poi oggi anche oggi è nato lui! Albano! 20 maggio 1943.
1: E non andiamo a bere un bicchiere di vino!
0: Dove lì? Con un panino e la felicità. Joe Cocker, wow wow, anche lui. 20 maggio 1944, cantante e musicista britannico. You can leave your header, se la ricorda? You can leave your... Unchain My Heart, pure bella, anche se è una cover quella. Cher... c'era una volta, no. Cantautrice ancora, cantautrice,
1: io
0: attrice.
1: Sinceramente preferisco una delle canzoni che preferisco di...
0: A lei io ero passato già Cher, lei ancora stava
1: sto
0: meditando
1: pensando,
0: su
1: Joe sì, Cocker.
0: Quale?
1: You are so beautiful.
0: Però un po' lentina.
1: Ma che lentina, a lei non piacciono le ballad.
0: A me piace Up Where We Belong, mi sembra che si chiama così, quella di Ufficiale Gentiluomo pure, che è bella, no?
1: Sì.
0: Va bene, Cher, altra grandissima, cantante, cantautrice, attrice, produttrice, discografica.
1: Che è fidanzata con un ragazzo che
0: sì,
1: ha...
0: di 17 anni. Che,
1: no,
0: 12
1: anni,
0: 13
1: non è vero,
0: anni,
1: non è vero, ha qualche anno in meno di lei, però
0: una cinquantina di meno. Allora Cher, ricordiamo anche che ha partecipato al Festival di Sanremo, lo sapeva lei, ha cantato in italiano insieme al marito, a Sonny, all'ex marito, uno dei tanti.
1: Mi ricordo che me l'ha detto lei.
0: Ah, perché io ho detto io. Diego Badaluono, quello faceva Violence, eccezionale veramente, attore, sceneggiatore e comico. Gabriele Muccino, Maria Chiara Giannetta, proprio ieri ho finito di vedere una bellissima fiction.
1: La Giannetta mi
0: brava,
1: piace tanto,
0: veramente molto brava, una delle attrici in questo momento più brave che ci sono in Italia. Cristoforo Colombo, abbiamo detto, salutiamo gli amici nostri qua che salutano. Cristoforo Colombo,
1: ma
0: 20
1: devono
0: aver
1: vinto qualcosa perché stanno festeggiando.
0: Ho vinto qualche cosa?
1: Ha vinto qualcosa? Ah sì, hanno vinto qualcosa.
0: Che buoni. Poi passate da qua.
1: Una caterva di biscotti.
0: Portate i biscotti. No Gioia, no grazie. Ah, ci stiamo facendo gli affaracci nostri. Vabbè. Renato Carosone.
1: Che bello, adoro.
0: Tuo fallamericano, Osar Ragina, eccetera eccetera. Pianista, direttore d'orchestra, cantautore. Niki Lauda, grandissimo insomma, sì. Pilota, imprenditore, dirigente sportivo.
1: Ma sono invece, nati tutti oggi?
0: Tutti oggi, no, non ce n'è nessuno che è morto, quindi almeno abbiamo favorito quelli che sono là. Oddio, tra questi qualcuno è morto, però non lo celebriamo.
1: Lei per contratto.
0: Attenzione, attenzione, non si può celebrare i morti. Va bene, va bene, va bene. Allora, lei invece ci vuole parlare di qualcosa? Ce
1: no,
0: ne parla dopo?
1: Glielo dico
0: non
1: dopo.
0: Non vuole avere a che fare lei, proprio non vuole dire niente, omertà più assoluta, va bene. No, dopo però mi racconta qualcosina di simpatico, per favore.
1: Ma certo.
0: Grazie, grazie.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabuloso si chiama questo, come il detersivo, no, quella è un'altra cosa.
2: Lo sa che non può dire marche comunque.
1: No, no, non è una marca, è una qualità, è la, una fragranza sia.
2: Non è vero.
1: Si sta arrampicando?
2: Sì, si sta arrampicando.
1: Scivola, scivola, scivola, scivola.
2: Vabbè. È pregato di non mettere quella cam, non, non esco bene da lì.
1: Ma che dice?
2: No, vai, no, no, no, guardi, no. Guardi, poi, no, la rompo,
1: piano, il
2: la rompo.
1: Poverino giallino, ecco.
2: Che mamma mia. E allora, veniamo alla prima notizia di oggi, visto che mi ha costretto a darla. Intanto,
1: io?
2: Sì, intanto c'è da dire che Andrea Pellegrino sta giocando in quel dio.
1: Chi chiama Andrea Pellegrino? Il tennista.
2: Il tennista, quello bello tra le altre cose. È bello, scusate ragazzi.
1: Sì, certo.
2: È una stanga di ragazzo.
1: È per questo lei no. Gli interessa, non perché no. È bravo. Vabbè.
2: No, okay. No. È ancora alle qualificazioni degli Open di Francia, però insomma sta giocando contro Harris.
1: Sì.
2: Vedremo come finirà, insomma, se avrò notizie più tardi ve le dirò. Nel frattempo andiamo alla prima notizia di oggi, perché deve sapere che Venezia stila un vademecum per convivere con Mimmo.
1: Chi è Mimmo?
2: Sapevo che me l'avrebbe chiesto.
1: Ragazzi,
2: Mimmo è il delfino che ha scelto di stare nella laguna. Ci hanno provato a mandarlo via per il suo bene, dicevano.
1: E lui no, io invece.
2: Non lo so se Mimmo parla il veneziano. Comunque, era il novembre scorso quando Mimmo. O Nane, nome ignolo più consono a queste latitudini, si è fatto beffa della maxi operazione coordinata dalla Capitaneria di Porto di Venezia,
1: certo.
2: E che ha coinvolto anche la Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, la Protezione Civile, e con la collaborazione dell'Università di Padova, insomma un corridoio per accompagnare il delfino lontano dal bacino di San Marco fino al mare aperto,
1: sì.
2: Ma lui gli ha fatto la mossa dell'ombrello.
1: Ah, pure questo hanno imparato nel corso dell'evoluzione dei delfini.
2: I delfini sanno fare moltissime cose. Lui appunto ha risposto facendosi due bracciate.
1: Sì.
2: E tornandosene esattamente nel punto dal quale era stato mandato via.
1: No,
2: forse gliel'ha fatta pure, lo sa che i pinguini parlano, hanno un loro linguaggio.
1: Sì.
2: E quindi a questo punto è stato necessario stabilire un modo di comportarsi per poter convivere con Mimmo senza che al.
1: Con Mimmo non è facile condividere.
2: No, nel senso senza che gli possa capitare qualcosa di male.
1: Certo. E lui sta proprio lì.
2: Sta nella laguna, nei canali. Ed è pericoloso, sa, tra i piroscafi, le barche,
1: i vaporetti,
2: sì, è pericoloso, sì. E allora è stato necessario mettere delle regole.
1: Noi, adottiamo noi, veramente sarebbe stato bello, tipo,
2: ma se quello vuole stare lì, scusi.
1: Ma qua è più bello assai.
2: Comunque,
1: è più bello assai.
2: Al momento le sue condizioni di salute sono buone, ma è importante. Hanno stabilito non interagire con lui, cioè lasciarlo in pace, a fare attenzione.
1: E se quello si avvicina uno?
2: No, non si avvicina, non si avvicina. A quanto pare Mimmo vuole essere lasciato
1: in pace.
2: Sì, cioè praticamente lui si è allontanato dai suoi simili. E ha deciso di andare a vivere lì nella laguna. Questi sono animali tra i più socievoli al mondo.
1: Vero, confermo.
2: Ecco, se lui ha deciso di allontanarsi dai suoi simili,
1: chi siamo noi per
2: c'è un perché. Quindi figuriamoci se gli stanno tra le balle pure i suoi simili, perché ci dobbiamo avvicinare noi?
1: Giusto.
2: Il punto di domanda è questo.
1: E allora la mia risposta è: che ne dice se ci andiamo a fare un bel break, visto che siamo in ritardo di 3 minuti?
2: Allora sì.
1: Lo sapevo, io non le devo dare la parola in questo caso.
2: No, subito, in mantinente, guarda.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: mangiare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: L'ho messa la sua canzone preferita di questo periodo.
1: È contento, eh? È contento del fatto che dobbiamo mandare la musica nuova.
0: La?
1: La musica nuova.
0: Vabbè, sì, è nuova, questa è uscita la settimana scorsa. E anzi, a breve ne ascolteremo pure un'altra immacolata.
1: Fa parte del nostro lavoro.
0: L'ha caricata,
1: scusi,
0: ieri il nostro station manager, la nuova di Brescia, ma la sentiremo più tardi. E allora, dunque, lei di cosa mi vuole parlare in questo momento?
1: Continuiamo a parlare di natura.
0: Sì.
1: Perché adesso, prima ci siamo occupati del delfino Domenico
0: Mimmo.
1: Sì, vabbè, io ho fatto il nome intero. Adesso ci occuperemo della fauna selvatica. Perché parleremo di cervi.
0: Di cervi a primavera?
1: No. Sì, anzi, siamo ancora in primavera, nonostante non sembri. Parleremo di un cervo ubriaco per la troppa frutta fermentata nelle campagne della Borgogna.
0: Pensi, è la prima volta video... che animali. Un'altra volta è successo,
1: vero,
0: una marmotta.
1: Vero.
0: Cos'era? Che
1: sì,
0: era entrata in una casa.
1: Succede.
0: Tutta...
1: Il video, pensi, è stato diffuso dalla. La polizia francese. È successo questo. La gendarmerie de Saône-et-Loire ha avvertito gli automobilisti di un problema insolito. I cervi hanno iniziato a mangiare grandi quantità di frutta fermentata e a comportarsi in modo imprevedibile. Ciò potrebbe essere anche pericoloso per chi guida, insomma.
0: Ma quindi mi faccia capire, qualsiasi tipo di frutta fermentata fa questo effetto? Cioè,
1: certo,
0: non...
1: la frutta che rimane sugli alberi,
0: lo sappiamo bene ormai.
1: Sì, è così, la frutta che rimane troppo a lungo sugli alberi fermenta tutta la frutta, è così che abbiamo scoperto, che ne so, al punto il vino, oppure
0: il sidro,
1: ed è quello che è successo a questo cervo, che ha cominciato a correre in cerchio, a cadere, a rotolarsi per terra, a perdere il coordinamento proprio vicino alle strade. Sì, le autorità locali hanno esortato i guidatori ad essere particolarmente prudenti nelle zone boschive, poiché le collisioni con questi cervi ubriachi stanno diventando sempre più frequenti. Ma io dico, andate a raccogliere la frutta.
0: Esatto,
1: non lasciatela lì. Se c'è questo problema, andate a raccogliere la frutta, non avete nessuno da mandare.
0: Invece a Roma c'è il pericolo dei cinghiali che sono ubriachi, che ha visto il video che a Rione Prati, che è uno dei più trafficati, dei più particolari rioni, c'era sto cinghiale e c'erano anche 10 persone che lo rincorrevano e questo scappava.
1: Anche quello mi è sembrato abbastanza problematico.
0: Sì.
1: E che cosa le devo dire? Datecela a noi questa frutta.
0: Vero?
1: E togliamo
0: ma
1: il problema,
0: già lavorata, cioè sotto forma di,
1: esatto,
0: di
1: togliamo
0: di
1: il problema al cervo che magari vuole mangiare anche qualche altro tipo,
0: esatto,
1: di cose,
0: esatto,
1: non lo so,
0: esatto,
1: delle iande,
0: dice,
1: non lo so,
0: quello
1: cosa mangiano, non lo so, non ho idea in questo momento,
0: la dieta alimentare, insomma, se fanno la dieta mediterranea, non credo, no?
1: La dieta mediterranea nei boschi francesi la vedo un po' difficile, ecco,
0: non si sa mai. Magari vanno da Cannavacciuolo. Una bella pacca.
1: E quanto dovrebbero pagare questi cervi?
0: O da Cracco era quello proprio. Va bene, allora, tolte le nostre scemenze.
1: L'uovo al tartufo di Cracco già me lo vedo.
0: Vero. Allora, usciamo fuori da questa impasse. Abbiamo detto, oggi dedichiamo questa seconda e terza parte alle canzoni, insomma, ai compleanni di oggi. Per esempio, oggi l'abbiamo nominato, nasceva lui, uno dei crooner, no, ma non è un crooner, uno con un vocione bello, ovvero Joe Cocker. Non ho trovato quella che mi ha chiesto lei,
1: no,
0: però ho trovato quella che cercavo io.
1: E ti pareva? Lei me l'ho fatto apposta.
0: Il film era Ufficiale Gentiluomo. Quante donne hanno segnato con quel gessato bianco di Richard Gere, no?
1: Anche senza divisa, guardi, non era necessaria.

0: lei, Jennifer Warnes, due canzoni ha fatto, ma entrambe gli hanno portato, se non ricordo male, l'Oscar, perché due colonne sonore, questa è quella di Dirty Dancing, no? The Time of My Life, sì. Lei la voce femminile. Niente.
1: E si è sistemata.
0: Si è sistemata, si camperà di rendita, non so se ancora è in vita, sinceramente non li conosco. Ah, pure lui,
1: Renato,
0: non la facciamo la citazione pure a lui.
1: Certo,
0: era un genio, veramente, veramente ha fatto la storia della canzone napoletana, quella bella canzone napoletana. Vabbè. E niente, allora, dunque, ci stava raccontando
1: questa
0: lei.
1: Questa era Tubo Fall americano.
0: Sì, certo. Poi l'abbiamo vista in versione anche americana.
1: Ci sono state talmente tante di quelle cover, sì, per questo pezzo, guardi, che credo sia difficilissimo contarle.
0: Vero. E vabbè, lui era veramente
1: e non me la fa una cover.
0: Io?
1: Certo.
0: Di chi? Io lei, sì, quando faccio le serate la canto sia questa, sia Saracino, le faccio e tantissime altre. Vabbè.
1: Genio, comunque genio. Sì,
0: sì. Allora, che ci dice? Che ci vuole raccontare?
1: Allora,
0: questo?
1: C'è un quadretto a casa mia che io ho comprato,
0: sì,
1: dall'asta, per la modica cifra di 100 milioni di dollari.
0: Ah,
1: l'ho conservato,
0: in quale stanza è?
1: L'ho conservato in soggiorno. Sì, deve sapere che è stato 50
0: Dunque,
1: anni.
0: Rita Nocera, per gli amici da casa, abita in via... posso dirlo? No.
1: Allora no, sto scherzando. È un quadro di Rothko che è stato venduto all'asta.
0: Rothko chi era? Quello di Hazard? Se lo ricordo.
1: Sto andando via. La valigia è sempre sul letto, quella di un lungo viaggio.
0: Non si può scherzare qui in questo
1: Ricominciamo
0: programma.
1: Da capo.
0: Va bene, scusi.
1: L'espressionismo astratto si conferma veramente protagonista assoluto del mercato dell'arte. Lei ha studiato, perciò io presumo che sappia di che cosa sto parlando.
0: Certo.
1: Si conferma protagonista assoluto dell'arte internazionale grazie a un nuovo primato stabilito da questo dipinto di Mark Rothko, vissuto, nato nel 1900. È morto nel 1970.
0: Si può definire contemporaneo, anche se magari un secolo.
1: No, è un contemporaneo. L'opera intitolata numero 15.
0: Sì.
1: Perché lui le chiamava così, le intitolava così, sì, assolutamente. È stata battuta lunedì sera da Christie's a New York per la cifra di 85 milioni di dollari.
0: Sì.
1: E si sta facendo i calcoli.
0: Lo sto vedendo un attimino quanti sono, quante serate devo fare per arrivare a questo. Vabbè.
1: L'asta è stata iniziata con una base di 60 milioni di dollari e ha attirato l'interesse di numerosissimi collezionisti, non glielo sto neanche a dire quanto, impegnati in circa 12 rilanci. Bellissimo,
0: sì.
1: Guardi, assistere alle aste di questo tipo è veramente bellissimo. Gestiti dagli specialisti della casa d'aste. Insomma, la giudicazione definitiva, accolta dagli applausi del pubblico presente in sala, è avvenuta attraverso la senior specialist Rachel White Young, perché deve sapere che alle aste di questo livello non ci vanno direttamente quelli che comprano.
0: Ci vanno i rappresentanti,
1: sì. E allora parliamo un pochino di quest'opera, realizzata nel 1964, numero 15, è un'opera imponente che supera i due metri
0: allora.
1: Di... Numero 15,
0: Rothko, okay.
1: Sa come si scrive, giusto?
0: Sì,
1: inutile che...
0: lo sottolinea, non so. Rothko?
1: No, R-O-T-H.
0: Mamma mia, non si poteva chiamare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. R-O-T-H-K-O. Pronunciato Rothko, numero 15. Stavo dicendo, è un'opera imponente che supera i due metri di altezza. Il dipinto è caratterizzato da ampie zone di colore verde e indaco, divise da una linea rosso-arancione molto sottile. Insomma, è il classico astrattismo di Rothko. Il risultato è un'opera dall'atmosfera profonda e meditativa. L'ha trovato?
0: Sì, ma tutti tipo sembrano le cose quelle là, tipo c'è presente quelle là per i daltonici, là, quelle tipo non so come spiegare, quadri,
1: guardi,
0: tipo,
1: l'astrattismo è difficile da comprendere per chi non ha dei veri e propri studi alle spalle.
0: Aprendo la pagina si è aperta tutta una schermata con tutti questi dipinti e praticamente tipo
1: comunque vado avanti altrimenti qui non la finiamo
0: non me lo
1: più
0: fa aprire,
1: il
0: comunque.
1: Prestigio del dipinto è legato anche alla sua celebre proprietaria Agnes Kunt, mecenate e presidente emerita del MoMA di New York.
0: Facciamo vedere sa come così guardi vediamo
1: per,
0: se si
1: come
0: vede.
1: Come
0: così così perché è l'unica, perché non me li fa aprire, ma sarebbero questi, questi qua.
1: Gunt, ecco, questi sì, sono questi, alcuni questi. Dei celebri dipinti di Rosco, quindi da qui si può capire qual è lo stile, ecco.
0: Sembra un computer tipo in stilizzato, ma non so
1: perché, ma vederli da di persona, guardi, è tutto un altro discorso. Stavo dicendo che Gunt acquistò il dipinto direttamente dello studio di Rosco nel 67, appena 3 anni prima della scomparsa dell'artista, quindi diciamo che è un dipinto abbastanza importante da questo punto di vista. E l'opera è rimasta per oltre 50 anni nell'abitazione privata della collezionista.
0: Ah, insomma, detto l'ho venduto quanto? Giusto qualche
1: 100 milioni di euro.
0: Che sono per uno che non fuma. Va bene, va bene. Ci ascoltiamo allora una novità. Questa la stiamo mandando oggi per la prima volta. È l'ultima di Bresh e si chiama Daddio.

0: insomma, dobbiamo, come dire, metabolizzare questa canzone nuova di, abbiamo detto, di Brescia, del genovese Brescia. Intanto il video è particolare, mi ricordo, sa quale, non c'entra niente, ma tipo quei cartoni animati di Bruno Bozzetto, le cose, quelli tipo della Lagostina, cose, sì. Va bene. Allora, so che lei ci vuole invece parlare di una, di qualcosa che ci vedrà protagonisti tra una settimana ormai, quanto manca,
1: sì,
0: più o meno
1: poco,
0: siamo là.
1: Manca poco.
0: Sì, poco più di una settimana, insomma. Ce ne vuole parlare? Che
1: Calabria,
0: dice?
1: Pizza,
0: ah, proprio, no, ragazzi, tutto ma meno che farle cantare queste cose. È bravissima cantante lirica, classica, tutto, non so come definirla, ma queste cose non si può sentire, ragazzi, no.
1: Invece, e allora?
0: Sa come si canta? Così si canta, così,
1: mi faccia
0: guardi,
1: sentire,
0: così.
1: Mi faccia sentire.
2: Calabria, pizza,
0: così si canta.
2: Un villaggio colorato.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno, questo villaggio colorato, pieno di musica, allegria, buon cibo, sarà sul lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi,
0: sì,
1: per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare Sua Maestà la pizza. Le piace la pizza?
0: A chi non piace?
1: Chi glielo chiedo a fare? L'arte della pizza, patrimonio dell'umanità UNESCO, arriva infatti nelle città calabresi con famosi maestri pizzaioli che ne racconteranno il suo mondo in tutte le sfumature con semplicità, schiettezza e professionalità. Uno straordinario villaggio pieno di cibo, luci, musica, spettacolo, allegria e convivialità. Calabria Pizza Fest è un progetto che unisce marketing territoriale e cultura locale con uno dei simboli dell'eccellenza italiana nel mondo, la pizza. Saranno 5 giorni di festa indimenticabili con eventi, musica, talk, masterclass per adulti e bambini. Gli adulti potranno imparare a realizzare con le proprie mani un'autentica pizza napoletana, perché ci saranno i più famosi pizzaioli italiani che spiegheranno come creare un pasto perfetto, stendere, condire usando la giusta dose di ingredienti appositamente selezionati e di grande qualità. E tutte le persone interessate potranno iscriversi alle masterclass prenotandosi sul sito
0: gratuitamente prenotandosi sul sito
1: www.calabriapizzafest.it. e tra le altre cose verrà rilasciato un attestato, un attestato di partecipazione,
0: non solo anche gratis, non solo non pagate, ma anche l'attestato, ragazzi. Dove lo trovate una situazione simile?
1: E i piccoli avranno a loro disposizione dei laboratori a tema educazione alimentare, storia,
0: ottimo,
1: cultura e tradizione, un modo simpatico, insomma, per avvicinarli al mondo della pizza, un'esperienza divertente con l'opportunità di cimentarsi in cucina insieme alla famiglia. Con i consigli di professionisti vivranno il piacere della sfida e la gioia della condivisione. Insomma, saranno 5 giorni di diretta radio e TV, un racconto quotidiano dell'evento della città e dei suoi protagonisti con interviste, animazione. 5 ore, ragazzi, 5 ore on air su Radio Touring 104 e Video Touring 87.
0: Ma magari
1: tutte
0: faremo
1: le
0: anche
1: serie,
0: dei collegamenti, no, di mattina. Giusto?
1: Chi lo sa,
0: che
1: vedremo,
0: dice?
1: Vedremo.
0: Si può
1: tutte
0: fare
1: le serie dalle 18 alle ore, una di notte.
0: Alle una.
1: E poi volevo dire un'altra cosa per chi volesse mangiare, ovviamente si mangia,
0: andiamo a guardare.
1: E allora il menu completo costa solamente 16 euro.
0: Sottolinei
1: solamente 16 euro e include una pizza scelta tra tantissimi gusti,
0: sì,
1: e poi una bibita scelta, un dolce, un caffè.
0: Ragazzi, che aspettate? Andate subito, appena logicamente apriranno i battenti, e a mangiare, insomma, intanto a visitare, ma soprattutto a gustare le prelibatezze del Calabria Pizza Fest. Ricordiamo che anche ci sarà presente anche l'angolo dedicato a, insomma, ai celiaci e tutti quelli,
1: certo,
0: che mangiano,
1: beh,
0: senza,
1: sì,
0: glutine. Poi ricordiamo che c'è un parterre di pizzaioli, di maestri pizzaioli veramente tra i più importanti del territorio, e soprattutto si chiama Calabria Pizza Fest, ma in realtà è tutto ciò che ha a che fare con il Made in Calabria, quindi tutta la filiera per fare la pizza e non solo, ma anche tutti i prodotti tipicamente calabresi. Seguiteci sui social, abbiamo una bellissima pagina, adesso la farò vedere, anche un bellissimo sito internet, oltre che una pagina Facebook. Dov'è? L'abbiamo persa, eccola qua. Aspettate che allarghiamo pure così si vede meglio, eccola qui, dove potete trovare anche il programma, tutto quello che accadrà, dove vi potrete prenotare per le masterclass, potrete diventare anche degli sponsor, tutto quello insomma che ha a che fare con questo bellissimo evento che ci vedrà protagonisti nell'ultima settimana del mese di maggio e inizio del mese di giugno. Va bene, quindi Lungomare Falcomatà all'altezza Torre Nervi con Calabria Pizza Fest. Va bene, adesso ci andiamo a fare un bel break, che dice? Un breccone? Come la vedi?
2: Touring 104 Notizie.
3: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La

0: fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Caro Tenuto, trasferiti verso il porto israeliano di Ashdod. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto che venga garantita la loro incolumità e sicurezza. Le opposizioni attaccano il governo Netanyahu e chiedono un intervento dell'Europa. Israele replica sostenendo di aver utilizzato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti.
1: Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina nei pressi di Viale 20 Settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio: sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in 3 dovranno saltare l'ultimo turno Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan della Torino e Gleison Bremer della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, è il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Turin 104. Informazione e passione.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito.

0: lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: bellina questa canzone del Franceschino Gabbani. Bravo, bravo Franceschino. Sai che mio figlio esce pazzo per lui. Cioè, uno strano, perché i ragazzi, insomma, di 15, 16, 17 anni, 18 anni, di solito tendono, non lo so, a Joliet, Anna Pepe, queste cose così. Invece no, mio figlio è uno di quelli che piace. A parte che si ascolta, ora ho ordinato un CD dei Pink Floyd, mi sembra qualcosa di simile.
1: Oh.
0: Quindi ama proprio la vecchia musica. Ma anche
1: la vecchia glielo dirà.
0: No, nel senso, la musica dei nostri tempi, ecco, forse più azzeccato
1: Pink
0: come te.
1: Pink Floyd, la vecchia musica, ma cosa dice?
0: Se tu, domandagli ai ragazzi di oggi chi sono i Pink Floyd, che non sanno neanche chi sono. Vabbè,
1: ma glielo domandi a mia figlia, scusa.
0: Sua figlia, che sua figlia è una mosca bianca nel settore, ma non tutti lo sanno.
1: No, non ci sto, a mettere, fare di tutta l'erba un fascio, guardi, no, non ci sto assolutamente.
0: Si fidi, perché mi capita che certe volte io mando, quando faccio serate, canzoni di Dire Straits, queste cose così, e mi dicono:
1: dipende sempre dal contesto.
0: Ma questo è un gruppo nuovo? Sì, la voto copperlana gli faccio io. Va bene, va bene.
1: Va bene, avrete notato che siamo ritornati in diretta qui su Turin 104.
0: Questa,
1: sì, immagino di sì, perché
0: stavamo
1: prendendo dei capelli. E questo è Turin Caffè con Antonio Simone e Rituccia Nocera, e parliamo di Carlos Alcaraz, perché ieri è arrivata la notizia.
0: Sì.
1: Carlos Alcaraz non parteciperà ai tornei di Wimbledon e del Queens, lo ha annunciato sui social il tennista numero 2 al mondo.
0: Si
1: dice:
0: offeso.
1: Mi sento, no, che si è offeso,
0: è male,
1: come?
0: Male, che è.
1: Non lo sa,
0: sì,
1: ma
0: che lo so.
1: Dio mio, no, non ci posso credere. Allora, Alcaraz ufficialmente infortunato dal ritiro a Barcellona prima di scendere in campo contro Macac nel secondo turno del torneo che gioca da quando era ragazzino, correva il 15 aprile scorso.
0: Sì.
1: Lei c'era?
0: Io il 15
1: ne parlavamo.
0: Sì, c'ero,
1: cioè.
0: C'ero, sì.
1: Nel frattempo aveva già cambiato il tutore al braccio destro. Da una gabbia che gli impediva qualsiasi movimento a un sostegno più leggero per non perdere del tutto la tonicità dell'arto. Ci si attendevano le prime immagini di un ritorno in campo e invece è arrivata la brutta notizia.
0: Sì.
1: E dice: rinuncio al Queens e a Wimbledon, cioè allo Spring su erba, e aggiunge: due tornei molto speciali che per me, che mi mancheranno moltissimo, però lavoro per rientrare nel circuito il prima possibile. Cioè Wimbledon, ragazzi, stiamo parlando di Wimbledon,
0: forse il più importante, no? In assoluto.
1: Sì, certo, è il re dei tornei,
0: sì,
1: Wimbledon.
0: Ma è più importante del Roland Garros, no? Anche di Monte Carlo, insomma.
1: È il più importante,
0: sì,
1: di tutti,
0: sì.
1: In assoluto. Cioè, non lo so, Alcaraz, Sinner senza Alcaraz, per esempio.
0: Non vince più, sì, vince meglio, diciamo anche.
1: No, vince peggio.
0: Vince
1: soffrendo, perché non so come definirlo.
0: Scusi, io lo so che sono obiettivo, ma quando era fermo il nostro Sinner...
1: Alcaraz vinceva sempre.
0: Non ho capito, lui sì e Sinner no.
1: Spieghiamo meglio. Il tennista spagnolo a quanto pare soffre di un problema al polso destro, la cui diagnosi precisa non è stata rivelata per problemi di privacy, perché esattamente noi non sappiamo che cosa.
0: Non sappiamo se è grave la cosa oppure se è una sciocchezza, magari un fastidio, potrebbe essere. Ma
1: comunque spiace,
0: spiace
1: sentire questo. Noi da italiani facciamo il tifo per Sinner, però senza di lui manca qualcosa.
0: Anche perché sono amici, quindi comunque.
1: Sì, infatti. Però quando effettivamente l'anno scorso fu sospeso Sinner, Alcaraz vinse praticamente tutto, ma iniziò
0: per questo, dico io, cioè, e lì non c'era nessuno a dire si dovrebbe fermare anche Alcaraz, no.
1: Vabbè.
0: Ti attendiamo
1: così, Carlito, ti attendiamo, torna.
0: Va bene, questa è una sua richiesta, so che a lei piace tanto
1: moltissimo,
0: io l'agevolo.

0: o'clock rock, we're gonna rock.
1: Che cos'è? Stavo parlando. Stavo dicendo che era il 1985 quando Kate Bush uscì con Running Up the Hill, ed era praticamente era il singolo che faceva da apripista al suo quinto album in studio, Hounds of Love. Lo vuole sapere di che cosa parla questa canzone?
2: Sì, grazie, gentilmente.
1: Parla del rapporto tra uomo e donna. Kate Bush riteneva che la donna fosse superiore all'uomo in questo senso, in grado di capire meglio le dinamiche da uomo e donna, e secondo lei il modo migliore per capirsi tra i due sessi era quello di scambiarsi i corpi.
2: I corpi, tipo, i corpi. Ci hanno fatto un sacco di film.
1: Ci hanno fatto un sacco di film. E quindi lei nel video si vede molto bene, no? Proprio come in un film. Per scambiarsi.
2: Sinceramente, siamo messi a chiacchierare, che vuole? Peggio per lei che mi dà discorso durante.
1: Infatti, non lo farò mai più. Guardi, se i risultati sono questi. Allora, per scambiarsi i corpi, che cosa fanno i due, uomo e donna? Sì. Vanno a parlare con Dio dall'altro lato della collina.
2: Sì.
1: Running up that hill.
2: Ah, ecco perché.
1: Hai capito?
2: Ha visto.
1: E poi la donna diventa uomo, l'uomo diventa donna.
2: Che bello.
1: Donna.
2: Io mi ricordo di questo genere filone di film Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, se l'hai visto.
1: Ma non solo,
2: ma
1: sì, ce ne sono tantissimi.
2: Allora, nel frattempo ci ascoltiamo Bill Haley, che ricordiamo che uscì questa bellissima canzone del 54, insomma, che ha fatto un po' la storia del rock and roll, no? Cos'è? Rockabilly questo, no? Rockabilly mi sembra sia il suo genere.
1: Vabbè, rock and roll. Rock and roll, sì.
2: Sì. Poi ricordiamo che diventò anche, c'è un periodo che era anche la sigla di Happy Days, no?
1: Sì, certo.
2: E va bene,
1: se
2: va
1: non
2: bene,
1: è rock
2: bene.
1: And roll Happy Days.
2: Sì, rock
1: gli
2: and
1: anni
2: roll.
1: Felici.
2: Sai che si dice anche rock and roll quando è un qualcosa di trasgressivo, no? Si dice una cosa rock and roll, no?
1: Ah sì,
2: è
1: sì.
2: È capitato
1: sì,
2: di sentirlo
1: sì, certo.
2: Volta, certo. Va bene. E ci siamo gustati anche. Oggi proprio vogliamo fare citazioni di.
1: Facciamo citazioni
2: cose
1: colte.
2: Che hanno a che fare con questo giorno.
1: Oggi è il mio giorno, allora, via.
2: Sì, perché poi bella musica abbiamo beccato. Non ho trovato Albano. Se vuole mi manca una botta di felicità.
1: No, guardi, non è necessario.
2: Un bicchiere di vino con un panino salva la vita, allunga la vita, se lo ricordo.
1: Sì, dipende.
2: dipende con che cos'è il panino, no? Va bene. Allora, dunque, ci vuole raccontare qualche altra cosa?
1: Certo,
2: ci dichi.
1: Guardi, ne abbiamo tante di cose da raccontare.
2: Vabbè, cosa
1: allora,
2: di allegro.
1: Sì, no, una cosa
2: morti.
1: Bella, sempre più detenuti nelle carceri lombarde si iscrivono all'università ed è record anche per il numero di esami. Non ci crederà, ma è proprio così. Aumenta il numero di detenuti che nelle carceri lombarde sceglie di iscriversi.
2: Tempo per studiare, logicamente, va bene.
1: Ha fatto la battuta.
2: No, questa è una cosa seria.
1: Complessivamente si registrano 74 nuove immatricolazioni rispetto all'anno accademico precedente, portando il numero complessivo a 201 ed è record anche per il numero di esami dati, 227. I corsi di laurea che hanno più adesioni sono quelli legati agli ambiti del diritto, filosofia e comunicazione.
2: Sì.
1: Che non è male,
2: certo.
1: Filosofia soprattutto, guardi che non è tanto semplice ragionarci su. Ed è così che dovrebbe essere il carcere, come rieducazione e non punizione. Quando il carcere assolve al suo primo dovere, ovvero la rieducazione, ebbene questo è il risultato, c'è da esserne fieri. E questo dipende però dal tipo di carcere in cui ci si trova.
2: Certo,
1: se in una folla ci trovi 10 persone, cioè una cella ci trovi 10 persone, la vedo molto difficile.
2: Ti viene difficile ripetere. Oddio, può essere pure agevolato che magari un giorno ripeti a uno, un giorno ripeti all'altro.
1: Non è una. Guarda, vado non ci faccio una questione da ridere.
2: Mamma mia. Va bene.
1: L'ha detta.
2: Adesso ci ascoltiamo una bella canzone estiva invece di Annalisa, e così sorridiamo almeno in questo momento.
3: Non si può parlare.
2: Che musona.

0: Ed era Annalisa, no, Annalisa è quell'altra, quella che fa praticamente il, la sua parodia.
1: Non si confonda.
0: Però è simpaticissima.
1: Ma è bella come Annalisa?
0: No, è brava, però è molto brava, eh. È una bella donna, Brenda Lodigiani, che è un'attrice comica, per chi non lo sapesse, prima donna del, del Jalapa Show. E lei è veramente molto...
1: Lo sa che non guardo la TV.
0: Lo sappiamo, io invece sì, anzi rido come un deficiente quando lo guardo, tant'è che la mia famiglia mi dice: ma hai un'età intanto, e poi mi dicono pure: non puoi ridere per queste cretinate. No, ragazzi, mi fa ridere.
1: Vabbè, meglio ridere per queste cretinate.
0: Il Forest fa ridere, ragazzi, c'è gente che dice che è stupido, a me piace da morire. Va bene, va bene, va bene. È tutto, insomma, l'ambaradan, tutto il carrozzone magnifico, anche perché stanno facendo un sacco di ascolti, quindi il programma piace, piace tanto. Allora, stavo leggendo che dobbiamo ricordare che oggi ci sarà sempre, se si apre qua, non me si apre.
1: Non gli si apre.
0: Non me si apre, me si è aperto, eccola qua.
1: Mi si è aperto.
0: Ci sarà gara 3 per quanto riguarda la Redel, quindi la pallavolo. La pallacanestro, che si gioca appunto tutto stasera. Lo stavo leggendo, anche colgo l'occasione per far vedere pure il nostro magnifico sito, il nostro sito di Radio Touring. Eccolo qua, la potete leggere, a firma di Sebastiano Plutino, il grande Sebbi. È il giorno di gara 3 per la Redel, che stasera alle 20.30 al Pala Calafiore attende il Barcellona in un match senza domani. La formazione, vabbè, insomma, poi entrate dentro e lo leggete tutto ben bene, senza che vi spoilerò il tutto, vi leggete tutto l'articolo, che è bello, bello pieno. Quindi speriamo, insomma, che si prendano d'invidia dei cugini della Domotec, insomma, che tentino di portarla a casa. Ricordiamo che sono i quarti di finale, quindi ancora ci sono le semifinali poi, e Barcellona è un po' una bestia nera di Reggio, no? Ricordo anche le sfide in Serie A2 con Barcellona, che è stata sempre una squadra fortissima. Va bene, in bocca al lupo allora ai nostri ragazzi. E niente, invece lei ci voleva dire qualcosa?
1: Sì, io sto seguendo il match di Andrea Pellegrino contro Harris per le qualificazioni di Open Francia, e sto impazzendo, ragazzi, perché siamo al terzo set e non dico neanche il risultato, perché in questo momento sono pari sul terzo set.
0: Vabbè, alla fine lo diciamo, però
1: se riusciamo ad arrivare in tempo alla fine del programma lo diciamo.
0: Va bene, intanto. Va bene, quindi lei è rapita da Pellegrino, perché sappiamo che è il manzo del periodo questo, che o no?
1: Intanto è italiano, scusi.
0: Sì, però insomma, perché proprio va a guardare Pellegrino? Non guarda mai le gare, insomma.
1: Di chi?
0: Degli altri.
1: Dardelli ha vinto ieri.
0: Ah, l'ha visto pure ieri?
1: Sì, certo.
0: Ecco perché io parlo, lei non mi cacca. Oppure non ha giocato di mattina, quando ha giocato?
1: No, ha giocato ieri pomeriggio.
0: Ah, ok. Va bene, 11.30, momento del brecchino, dopodiché noi torniamo per l'ultimo step della nostra trasmissione. E niente, rimanete con noi se avete voglia di sorridere alla vita, come cerchiamo di farlo noi sempre con le nostre notizie. A dopo!

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: piaceva tantissimo la voce del frontman, si ricorda come si chiama, adesso mi sfugge il nome, che aveva questa voce particolare, no? Tutta British, e mi colpiva appunto questo timbro che aveva. E questa è una delle canzoni più famose, ma la mia preferita, sa qual era? Quella che faceva All Day, All Day, se la ricordo, Domino Dance.
1: Era bella Domino cosa. Dance.
0: Anche Go West, che poi era una cover Go West, giusto?
1: Sì, era una cover. Comunque Pet Shop Boys, tipico sound degli anni British, 80.
0: Sì. Bello.
1: Abbiamo fatto un'immersione negli anni 80 oggi.
0: Sì, vero. Ci piace mandare la bella musica, sia le canzoni quelle, io le chiamo vecchie, ma non vogliono essere offensive, le canzoni quelle datate da un paio di anni, insomma, in circolazione, che anche le novità, l'abbiamo visto con Brescia, che l'abbiamo mandata per la prima volta, e non sarà l'unica. Allora, le voglio raccontare di un episodio che è successo in questi giorni, notizie di ieri, dove praticamente, questi in Australia, attenzione, abbassiamo il volume, trovano una rana nella busta dell'insalata, era viva, l'abbiamo liberata.
1: Oh mamma!
0: L'insolita scoperta è avvenuta a Esperance, in Australia, dove Rice Smoker stava preparando la cena per i suoi coinquilini.
1: Ma l'insalata quella imbustata?
0: Sì, quella imbustata. E quando si è accorta appunto di una presenza nella confezione, qualcosa che si muoveva. E allora l'abbiamo chiamata subito Greg.
1: La rana?
0: Sì, Greg, giustamente.
1: non gli dai un nome alla rana. Il ma non respirava vendita, la rana?
0: No, probabilmente c'era qualche buchino, qualche cosa, magari aveva da mangiare pure, quindi se mangiava l'insalata. Il punto vendita appunto si è scusato, è stato un caso isolato, appunto lui stava preparando questa cena a base di bistecca e insalata per i suoi coinquilini, ma non immaginava sicuramente che ci sarebbe stato anche un altro partecipante alla cena, al banchetto, no? Decisamente inaspettato, una rana viva e vegeta. La scoperta è avvenuta nella sua abitazione appunto a Esperance, dove, con questo piccolo animale che dopo lo stupore iniziale logicamente è stato salvato dalla sua prigionia e liberato in natura. Appunto l'avevano questa busta, per semplificare, l'avevano comprata in questo supermercato il giorno prima, ma poi durante la preparazione il protagonista della storia ha iniziato a dire: ehi, c'è una rana nella busta. E gli altri praticamente: ma dai, stai scherzando, ma che dici, ma figura, simpaticone. E quando poi hanno visto che era la verità, allora a quel punto che fa? Abbiamo deciso di chiamarlo Greg. C'era davvero questa piccola rana nascosta e noi ci siamo fatti una bellissima risata. Ma d'altronde viviamo vicino a una diga, quindi è riuscito a tornare vicino all'acqua e l'abbiamo fatto uscire all'aperto, ragazzi. Cioè,
1: che poi diciamo che l'Australia non è certo il paese degli animali.
0: Penso che trovano un canguro là dentro.
1: Ah vabbè, il canguro era l'ultimo dei loro problemi, secondo me sarebbe stato l'ultimo dei loro problemi, perché in Australia ci sono degli animali esattamente non simpaticissimi.
0: No, voglio dire,
1: esci da casa e rischi la morte ogni giorno. Anzi, la rana non era velenosa.
0: No,
1: sai che ci sono delle rane estremamente velenose.
0: Certo.
1: Gli è andata di lusso.
0: Però magari pezzo verde con il verde, andare a prendere la foglia di insalata.
1: Povero Greg. Ecco. Mamma mia.
0: Quello magari ti leccava tutto quello che.
1: Che immagine mi ha fatto venire in mente.
0: Mi piace. Oggi cosa mangiamo? Mangiamo un po' di insalata a pranzo.
1: No, Greg no, grazie. Greg magari partecipa, ma seduto sulla sedia.
0: Vabbè, queste cose succedono però soltanto in Australia. Al mio paese non succedono.
1: Certo.
0: Al mio paese.

0: Sì.
1: Sì,
0: e la smetta
1: sì.
0: di ballare, che tanto lei non è bravo come loro.
1: Io sì, io ho inventato questo nuovo ballo da seduti. Muovo le natiche, diciamo, che non è un bellissimo, una lei bellissima immagine.
0: Lei stava muovendo le unghie dei piedi,
1: pure,
0: guardi.
1: Ah, l'ho visto,
0: me ne sono accorta, perché vabbè. C'era qualcosa qui che si muoveva, vabbè. Il tavolo.
1: Ah, no, le ginocchia allora sono che quelle
0: schifo.
1: Che muovono. Che
0: mamma
1: schifo,
0: mia.
1: Vabbè.
0: Mi faccia dire la notizia,
1: dichi.
0: Sto ancora ridendo.
1: Oh.
0: L'attore Marco Montingelli, che io non so chi sia, appunto, è stato
1: Marco,
0: arrestato.
1: Cerchiamo subito Marco Montingelli.
0: Cerchi. È stato arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri a Roma. E fin qui.
1: Perché? Che stava facendo?
0: Un inseguimento in piena regola sul Lungotevere. Non è il set di un film, ma quanto è successo ieri notte nella capitale, quando un'automobile dei carabinieri ha dovuto rincorrere per alcuni chilometri questo famosissimo attore che era alla guida di questa macchina. Marco Montingelli, 35 anni. Una volta raggiunto, perché poi alla fine lo hanno raggiunto, avrebbe Marco Montingelli, l'attore famosissimo, avrebbe provato a sottrarsi. Sì, a quanto pare sì, non lo conosco. Avrebbe provato a sottrarsi all'arresto iniziando a gridare: voi non sapete chi sono io.
1: Vengo subito dopo di Woody
0: ecco,
1: Allen.
0: Sono il nipote di Matteo Salvini. Conosco piante dosi. Vi faccio licenziare tutti. Per cercare di farlo uscire dall'auto, uno dei militari.
1: Non c'è neanche su Wikipedia comunque questo,
0: Ecco appunto. Uno dei militari è rimasto lievemente ferito.
1: Pure.
0: Ecco. Ieri a Piazzale Clodio la direttissima con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'arresto è stato convalidato senza che sia stata applicata nessuna misura cautelare. E oltre l'una di notte del 18 maggio, quindi quando una pattuglia di militari del nucleo operativo radiomobile viene superata a destra ad alta velocità da una Toyota Yaris di colore nero sul Lungotevere di Augusta. Il veicolo si muove a zig zag tra le altre macchine che si trovano in quel tratto di strada, poi non è che sia stata una macchina di quelle, sa, presente, una
1: sì,
0: Ferrari,
1: certo,
0: eccetera, eccetera.
1: I
0: carabinieri si mettono subito in allarme, accendono i lampeggianti mentre cominciano l'inseguimento. Il 35enne,
1: sì,
0: e che in quel momento non si era ancora accorto di essere seguito dai militari, comincia la sua corsa senza rallentare, come fosse in un film. Poi il semaforo diventa rosso, Montingelli rallenta un attimo, forse per accertarsi che nessuno stesse passando, ma poi prosegue schiacciando il piede sull'acceleratore. In quel momento i militari attivano anche la sirena. Poco dopo aver superato il Ministero della Marina sul Lungotevere delle Navi, Montingelli curva a destra all'altezza di Piazzale delle Belle Arti, imboccando l'omonimo viale, ma a distanza di qualche centinaio di metri poi costretto a fermarsi perché stava rischiando di centrare in pieno un'altra macchina. È così che finisce l'inseguimento, durato una ventina di minuti. I carabinieri si fermano e intimano all'uomo di spegnere il motore e aprire la portiera, ma lui si rifiuta, mormora frasi disconnesse, e quando il militare arriva vicino a lui lo prende per la giacca e lo strattona.
1: E soprattutto gli ha detto queste
0: voi
1: parole,
0: non sapete,
1: guardi,
0: chi sono io.
1: No, dopo questo che ha detto lei, ha detto: non sapete, io ho recitato niente poco di meno che il ruolo della protagonista nel cortometraggio Gino Boccasile.
0: E chi è?
1: Famosissimo. Poi anche una comparsa nel film Sconfinata giovinezza, vabbè, in questo caso Pupi Avati, un piccolo ruolo in L'ultima mossa di Vito Giuspotenza, e poi soprattutto la partecipazione nel Tepore del ballo, sempre del regista bolognese.
0: Però
1: in effetti, visto qualcuno di questi film?
0: No, però in effetti non ha mentito, sa perché? Perché nessuno sa chi è lui.
1: Bravo. Neanche suo zio, credo, a questo punto. No. Sempre sei, veramente, lo zio.
0: Ah, non si sa.
1: Va bene. Altro regalo che le voglio fare, perché l'abbiamo parlato anche proprio oggi, la giornata di oggi, si malmenavano durante un concerto.
0: Yee-hoo!

0: Ed eccoci di nuovo qui. Mi sono accorto che dura 27 minuti questa canzone, quindi mi sembrava il caso.
1: Il solito esagerato. Comunque volevo far sapere ai nostri radio barra video ascoltatori che Andrea Pellegrino ha vinto.
0: L'hanno capito perché hanno sentito il suo urlo, un po' tutti, quindi va bene.
1: Mamma mia, non si può parlare.
0: Sì, quindi ha vinto, va bene. Cos'è il torneo delle bocce? No, cos'era questo torneo?
1: Rifiuto di parlare con lei.
0: Mamma mia, che permalosa lei, eh. Che noia, che barba.
1: Che noia.
0: Allora, oggi è mercoledì, giusto? Allora, non vorrei dire una scemenza, io ho visto che ultimamente una più una di meno. No, a parte scherzi, perché di solito te toccherebbe a mezzogiorno nero arancio, giusto?
1: Perché oggi è mercoledì.
0: Oggi è mercoledì. O quello oppure mezzogiorno amaranto, uno dei due, quindi non si scappa. Il mezzogiorno c'è sempre sportivo ed è di Reggio, quindi queste sono le nozioni base. Quindi in ogni caso avremo il nostro Andrea Benedetto, insomma, che ci parlerà di queste ultime cartucce da sparare, sia per quanto riguarda la regina, se dovesse essere amaranto, sia per quanto riguarda la Redel. Poi invece nel pomeriggio, insomma, consueto, dovrebbe tornare il nostro station manager oggi, giusto?
1: Se non dovrebbe ricordo tornare male, sì.
0: Dovrebbe andare in onda con appunto aprire le finestre e le porte di casa Lopresti intorno alle 17. 19 arrivano loro, Voices, ovvero Benvenuto Marra delle Briganti, e poi ci sarà anche lì l'appendice serale di per quanto riguarda Power, come si chiama? Non mi ricordo i nomi adesso perché non c'è scritto qua, quindi me lo devo ricordare. Power Play, ecco, Power Play.
1: Perché le si mette in... sempre in questi
0: perché dopo è scontato che sia aggiornato il foglietto da dove leggo, invece non è aggiornato. E va Power Play, quindi si parlerà del futsal, ovvero del calcio a 5, e poi Two Tape dalle 22:30 con Robert Failla. E niente, sono 11:52. Vuole raccontarci qualcosa lei di particolare oppure ci ascoltiamo
1: un'altra bella qualcosa.
0: Canzone? È perché la richiesta lei deve sapere, è nuova e noi ve la facciamo ascoltare.
1: La riconosce la voce?
0: Eh sì.

0: sì, sì.
1: Le volevo dire due. Ci siamo?
0: Sì, sì.
1: Le
0: sì,
1: volevo
0: sì.
1: dire due parole in merito a questo video.
0: Mi vuole offendere. Ah, questo video, sì.
1: No, no, il video. Dici,
0: ti voglio dire due parole.
1: Due parole magari gliele dico dopo.
0: Ah, ok.
1: Le volevo dire due parole in merito invece a questo video In The Stars che anticipa sì. l'uscita dell'ultimo album dei, di questi dinosauri del rock.
0: Queste
1: perché veramente non saprei come altro definirle.
0: Sì, sì, che dinosauri azzeccato.
1: Che è stato girato con una tecnologia del tutto nuova che si chiama praticamente deepfake.
0: Deepfake.
1: Ha notato che loro dimostrano più o meno 50 anni in meno, non so se li ha guardati. No,
0: no,
1: li ha guardati.
0: Perché stavo parlando, sempre colpa sua, che mi parla. Oh, non mi fa vedere i video,
1: ma lui deve guardare un attimino questi video. Un attimino, insomma, almeno gli dia un'occhiata. Dimostrano 50 anni in meno, sono ringiovaniti, dimostreranno più o meno 20 anni, anche di meno. Insomma. Mm-hmm. Quindi no, 50 anni, anche 60,
0: così.
1: Anche 60 anni. Con gli abiti dell'epoca degli anni 70, insomma, e se ci ha fatto caso, no, non ci ha fatto caso perché stava parlando con me.
0: Lo dica.
1: Anche gli attori e le attrici che fanno parte del video,
0: sì.
1: ognuno di loro è vestito in maniera differente a rappresentare tutte le epoche che i Pink Pink Floyd, va bene, perché va bene loro, perché in questo momento ho in mente loro, che i Rolling Stones hanno attraversato nell'arco della loro storia. Perciò qualcuno è vestito anni 70, qualcun altro è vestito anni 60, qualcun altro è vestito anni 80, eccetera eccetera, capito?
0: Che bello.
1: Quindi un vero e proprio putpurri di epoche,
0: wow,
1: di stili.
0: Questa l'hai imparata ieri?
1: Sì, ho studiato, diciamo.
0: Brava,
1: studiato.
0: Brava.
1: Vabbè. Bellissimo questo video,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Sì, sì,
1: lo
0: sì,
1: voglio
0: sì.
1: anch'io il deepfake.
0: E allora mi costringe a guardare il video a casa, lei.
1: Mi voglio ringiovanire.
0: Sì, e sì. faccia quei sieri antietà. Quelle cose.
1: Ma quale siero? Ma quale siero?
0: Anche lei i siri di lunga vita
1: mi costano una cifra mostruosa.
0: Ma lei non li deve lasciare sotto la mattonella i soldi, li deve spendere. Gliel'hanno spiegato? Oh. Va bene ragazzi, 11:59.
1: Mi sa che abbiamo terminato.
0: Sì, è finita oggi, per oggi è finita. E niente, vi diamo l'appuntamento a questo punto a domani, a Dio piacendo, stesso orario, quindi dalle 10 a mezzogiorno, puntuali mi raccomando. Domani avremo una bella presenza, pure un ospite, un gradito ospite in studio in questo caso, perché ci stiamo abituando troppo a quelli da remoto. È bello invece condividere anche lo studio con queste persone, però non vi spoileriamo niente, vi obblighiamo a seguirci sulla nostra pagina Facebook.
1: Obblighi.
0: E così, insomma, vedrete chi ci sarà domani e in questi giorni, insomma. Perché noi ancora penso che ne avremo quasi per un mesetto, no? Per quanto riguarda questa trasmissione.
1: Sì, certo.
0: E ancora abbiamo delle pallottole in, come si dice, delle munizioni da sparare, diciamo. È brutta come metafora, però mi è venuta questa, ragazzi. Delle pietre per la nostra fionda. Oh,
1: oh mamma mia, delle frecce al nostro arco!
0: Oh! Le pietre della fionda però fanno belle quando ti colpiscono. Va bene ragazzi, allora da Rita Nocera
1: e da Antonio Simone,
0: oh, si è ricordata di nominarmi, brava, è tutto. A domani,
1: a domani, ciao
0: belli, ciao ciao ciao.
2: Touring 104 Notizie.
3: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin è a Pechino per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno anno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità, la partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Nuovo abbordaggio dell'IDF alle imbarcazioni della flottiglia 29, gli italiani che al momento risultano fermati. Tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti sulle navi dell'IDF per essere portati in Israele. Il servizio della redazione.
4: Gli attivisti denunciano che la Marina israeliana avrebbe sparato proiettili

0: Del viadotto Macinaie lungo l'autostrada 1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Scontri tra manifestanti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste in occasione di una commemorazione per la morte di Almerigo Grills davanti all'ex sede del Fronte della Gioventù in via Paduina, nei pressi di viale 20 settembre. Secondo una ricostruzione, un gruppo di antagonisti che manifestava il proprio dissenso per la cerimonia è entrato in contatto con i partecipanti. Durante la commemorazione alcuni partecipanti si sono schierati in fila con il saluto romano. Lo sport e il calcio: sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno in vista dell'ultima giornata di Serie A. Come deciso dal giudice sportivo, solo per quanto riguarda la Lazio in tre dovranno saltare l'ultimo turno: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Squalificati per una giornata anche Wesley della Roma, Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manuele Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Camara dell'Udinese, Guillermo Maripan del Torino e Gleison Bremer della Juventus. L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacani, è il vincitore della Briglia d'Oro 2026, riconoscimento che viene assegnato annualmente dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Siena, al mister che nel corso della stagione si è distinto non solo per il raggiungimento dei risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di gestire e guidare il gruppo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: educare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.

0: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Bar Gardenia, Semar Elettricità, Drogheria Culinaria, Euro Intimo, Centro Scommesse B-Centers, soloaffitti.it.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Nero Arancio e altri colori. Siamo tornati anche oggi per parlare di Viola. Viola che scenderà in campo stasera per la gara 3 dei quarti di finale contro Barcellona, dopo aver perso fuori casa, aver aperto la serie vincendo appunto in casa al Palacalafiore. Oggi avrà il match point per accedere alle semifinali, ovviamente però ce l'ha anche Barcellona visto che la serie attualmente è sull'1-1. Allora parleremo ovviamente di questo e di questi playoff che stanno viaggiando in maniera molto rapida con il nostro Peppe D'Attola. Ciao Peppe.
2: Buon pomeriggio, buon tarda mattina a tutti. Sì Andrea, stasera c'è una gara importantissima perché ogni gara dei playoff è importante, ma queste sono le classiche sfide senza domani. Chi vince va avanti, chi perde win o go home, dicono in America, torna a casa. Ovviamente la Viola stasera cercherà di far sfruttare il fattore campo, cercherà di far sfruttare una rosa dal punto di vista tecnico superiore agli avversari, anche se dobbiamo dire che Barcellona nelle due gare ha dimostrato di essere un avversario ostico, un avversario con delle individualità importanti, un avversario che gioca un basket molto fisico e intenso, soprattutto in gara 2 ci sono stati momenti in cui la Viola ha sofferto questo modo di giocare. Stasera si parte 0-0 e ovviamente ci si aspetta il Palacalafiore delle grandi occasioni. La società sta facendo un gran lavoro anche per via social, con l'invito praticamente di tutti i giocatori del roster a venire questa sera, ricordiamo alle 8:30, 20:30 al Palacalafiore, e fra qualche minuto avremo pure in collegamento il general manager Fortunato Vita, proprio perché la società vuole farsi sentire e far capire a tutti i tifosi l'importanza di questa partita. Andrea, siamo reduci proprio da un Palacalafiore pieno di entusiasmo per la Domotec, a cui facciamo noi amanti tu del calcio, io della pallacanestro, grandissimi complimenti per una stagione
1: straordinaria, eccezionale,
2: 3 trofei vinti, la promozione in Lega 2, Reggio Calabria riportata in alto dopo tanto tempo nel mondo del volley maschile, anzi non ricordo l'ultima esperienza in Serie A, mi ricordo qualcosa di femminile, cioè nel senso femminile abbiamo avuto
1: Serie A 2 corrisponde diciamolo alla Serie B del
2: alla
1: calcio.
2: Serie B, però maschile a memoria non seguo benissimo la pallavolo, quindi sicuramente sto dicendo una cosa sbagliata, però maschile non ricordo una formazione così in alto di Reggio Calabria. Femminile ce ne sono state tante, abbiamo pure vinto uno scudetto e poi è stato revocato. Adesso i maschietti ci hanno fatto un bellissimo regalo e l'anno prossimo giocheranno nella 2, che è il corrispondente della Serie B del calcio. Quindi questa è la situazione, vogliamo il Palacalafiore piano e vogliamo continuare ora, dopo aver raggiunto la promozione con la Domotec, aiutare la Viola ad arrivare in Serie B nazionale. Purtroppo per la regina Andrea
1: è
2: andata male, ha perso pure il playoff, quindi neanche l'eventuale ripescaggio, però credo che quest'anno l'abbia perso sul campo la possibilità di salire, perché c'erano tutte le condizioni. Vabbè,
1: assolutamente sì, c'erano delle belle possibilità, però sarà per l'anno prossimo, vediamo.
2: Ormai è andata così. E adesso se riusciamo già a contattare il general manager Fortunato Vita, che vuole proprio intervenire per far capire quanto la società ci tiene, l'importanza di questa partita e quanto la Viola vuole lasciare questa categoria.
1: Sì.
2: Per onor di cronaca diciamo che chi vincerà stasera si scontrerà con la vincente dell'altro quarto di finale, che anche loro sono andati in gara 3, Angri e Monopoli, però questa sfida si giocherà domani, quindi l'avversario, la vincente si conoscerà domani sera. Mentre dall'altra parte si è già qualificata Avellino dopo aver vinto in due gare contro l'Espera Cagliari, mentre Catanzaro non è riuscita a chiudere in casa dopo aver espugnato il parquet di Matera, sconfitta in casa per gli uomini di Liano Sant'Ambrogio, E adesso c'è gara 3 che si giocherà stasera alle 20 in terra lucana, quindi dovrebbe fare un'ulteriore impresa. Abbiamo provato a chiamare Fortunato, però non risponde. Vediamo, ci riproviamo fra qualche minuto. Catanzaro, che è impegnato pure nei playoff del calcio, l'ho visto l'altra volta. Adesso mi risponde ok, quindi possiamo riprovare. Facciamo in bocca al lupo pure a Catanzaro del calcio, che stasera deve difendere un 3-0 a Palermo. Quindi Palermo è una squadra fortissima, però i ragazzi di Aquilani, penso che ti sei divertito, hanno dato una...
1: Sì, perché giocano bene, giocano un calcio frizzante, un calcio aggressivo, e nonostante la rivalità dobbiamo ammettere che stanno vivendo un bellissimo momento e che hanno ottime possibilità per fare questo salto di categoria che manca dagli anni Ottanta. Purtroppo da un lato, parlando da tifoso, sicuramente brucia un pochino, perché vorremmo vedere la regina competere in questi palcoscenici, però facendo un discorso poi obiettivo e tra virgolette da giornalista, dobbiamo dire che il Catanzaro sta lavorando benissimo.
2: È il terzo anno di fila che fa
1: la semifinale playoff. Mai ci è andato così vicino ad andare in finale, perché nelle stagioni precedenti non aveva vinto in questa maniera roboante, e quindi ha un bel match ball
2: in bocca al lupo da sportivi, ovviamente c'è il campionatismo della città, però dobbiamo riconoscere che chi lavora bene prima o poi raccoglie dei frutti. Vediamo se adesso Fortunato sarà in linea.
1: Eccolo qui, abbiamo il general manager.
2: Mettiamoci
1: del Fortunato Vita.
2: Le
1: buongiorno.
2: Cuffie. Aspetta. Pronto?
3: Sì.
2: Non lo sento.
3: Ci sono.
1: Sì, abbiamo qualche problemino tecnico con la cuffia di.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Adesso lo sento. E allora, grazie Fortunato, in questa giornata molto importante, piena di tensione, la giusta tensione prima di una gara che, come abbiamo detto, è importantissima per il proseguo, perché stasera si deve vincere per andare avanti, ci sono le semifinali alle porte, c'è una squadra che ha fatto una grandissima stagione e che ha tutte le carte in regola per continuare questa avventura, c'è grande attesa e c'è voglia di continuare questo progetto che ha portato comunque la Viola alle soglie di una semifinale playoff, obiettivo dichiarato durante l'anno, però poi alla fine gli obiettivi si devono raggiungere.
3: Sì, ha detto bene, molta tensione, la giusta tensione, così come compete a gare di questo tipo, ovviamente più avanti si va e più aumenta l'importanza della posta in palio. Ovviamente arriviamo da un passo falso fuori casa, una partita dove per tanti aspetti e per tante vicissitudini non siamo riusciti a portare a termine, però nonostante ci fossero state le condizioni ideali dal punto di vista tecnico, però siamo convinti di poter dire la nostra in casa e mettere a frutto tutto il lavoro che abbiamo portato avanti da agosto a questa parte.
2: Ecco, l'hai detto anche tu Fortunato, fuori casa, cioè, la partita di Barcellona è stata molto fisica, la squadra siciliana ha aggredito dal punto di vista atletico la Viola, c'è stata anche qualche chiamata che è discutibile, però purtroppo a questi livelli ci sta. La Viola fuori casa però, sia col Barcellona, sia col Benevento che con il Catanzaro, non è stata quella vista invece in casa, dove sono state disputate delle ottime prestazioni. Ecco, questo potrebbe essere un fattore tecnico che lo staff insieme a coach Cadeo e tutti i suoi assistenti stanno valutando. Stasera quindi ci aspettiamo di vedere la Viola versione casalinga.
3: Ma io da questo punto di vista ne sono certo, anche perché ho avuto già modo di parlare con i ragazzi subito dopo la partita di Barcellona, e sono coscienti di quello che hanno dato e di quello che potevano dare, e sono già pronti per questa sfida. Addirittura erano già pronti da lunedì a poterla, potendola giocare l'avremmo giocata subito, perché c'era la voglia di riscatto immediato, però ormai siamo alla vigilia di questa partita e siamo pronti, sia staff, atleti, dirigenti e tifosi, siamo tutti pronti per questo incontro.
2: Ecco, i tifosi stasera, ma servono tutto il campionato, però nei playoff ancora di più, serve il tifo del Pala Calafiori. In gara 1 c'è stato un bellissimo ambiente, anche supportato dai tifosi del Barcellona che sono venuti e che verranno pure stasera. Serve comunque anche una risposta da parte della città, perché la Viola ha bisogno anche del sostegno del proprio pubblico.
3: Assolutamente, questa è una cosa fondamentale, un aspetto fondamentale che non solo la società, la Viola, ma proprio i giocatori stessi hanno bisogno del supporto dei propri tifosi. Gara 1 è stato veramente bello dal punto di vista ambientale e già dai numeri che sto visionando questa sera e la risposta alle richieste questa sera sarà un crescendo, e così mi auguro che sia pure. Se dovessimo andare avanti ci sarà un continuo crescita dal punto di vista della presenza, ci saranno le presenze di tantissime squadre giovanili della città, e questo per me è un aspetto veramente bellissimo, perché stanno incominciando a capire l'importanza di remare e navigare tutti più sulla stessa direzione, perché se cresce la Viola cresce tutto l'ambiente cestistico reggino, cittadino e provinciale. Ecco, e questo è fondamentale.
2: Ecco, come succedeva una volta, noi ragazzi giocavamo nelle varie squadre, però il punto di riferimento era la Viola, tutti eravamo al palazzetto in qualche modo a seguire o il palazzetto o cercare di essere vicini alla Viola. Ecco, avere il supporto del tessuto che prende come riferimento la Viola, questo è uno degli obiettivi che mi hai sempre detto e che piano piano ci state raggiungendo.
3: Sì, sì, sì, questa è una cosa dove ci stiamo lavorando proprio per la collaborazione, perché al di là non, io reputo che non debba vincere il campanilismo, ma ci deve essere una collaborazione attiva per la crescita di tutti quanti, che questa è la sana intelligenza cestistica di poter mettere in atto per poter portare benefici a tutti quanti, all'ambiente, alla crescita dei ragazzi, dei giovani, per toglierli

0: l'entusiasmo della Domodec, è stato bello vedere l'entusiasmo della gara 1 della Viola, è bello vedere il seguito della Reggio Basket in carrozzeria, mi sto dimenticando qualche realtà, però da qualche anno, grazie al lavoro di società come la vostra e di quelle che ho citato, in città si ritorna a respirare aria di sport come non succedeva da tantissimo tempo.
1: Questo è bellissimo, alla memoria va all'anno storico dove abbiamo avuto, se non erro, 5 società in Serie A. Noi ritornare a raggiungere quegli obiettivi, soprattutto per il tessuto industriale e imprenditoriale, non è facilissimo, non sono i tempi di una volta, però ci proviamo con tanta passione. Va dato atto e merito veramente a questa crescita esponenziale che ha avuto la Domotec nel volley, noi ci metteremo nel basket, e tante altre società si battono dalla mattina alla sera per cercare di raggiungere degli obiettivi importanti, però c'è voglia e c'è passione di persone che lo fanno solo ed esclusivamente con un fine di volontariato sportivo.
0: Ecco, quindi un appello a noi amanti della pallacanestro, bellissima quello che è successo domenica, pallacalafiore pieno per la Domotec, però riempiamolo pure per la pallacanestro, perché è uno sport bellissimo come la pallavolo, che regala tante emozioni, ma la pallacanestro sappiamo che non ci si annoia mai, è una partita dura dal primo secondo all'ultimo secondo, e quindi stasera ci sarà veramente una bella partita, perché obiettivamente fortunato comunque il Barcellona è un ostacolo duro, è una squadra che gioca un basket fisico, una squadra tosta che ha delle belle individualità e che comunque ci stanno mettendo un po' in difficoltà, ma ci sta, d'altronde siamo nei playoff.
1: È giusto, vai più avanti vai e più diventa difficile lo stacco. Ovviamente ogni società cercherà di giocarsi il tutto per tutto, sia che ci sia la Viola che ci siano altre società, però sono convinto che non ci faremo trovare impreparati.
0: Ecco, facciamo finta, parliamo un po' di futuro prossimo, anche se siamo super scaramantici. Vabbè, no, non te la faccio questa domanda perché mi risponde
1: bella la mia risposta.
0: Ti preferisci fra Angri e Monopoli un eventuale passaggio? Però so che non mi risponderai a questa domanda, non lo farei neanche io. Comunque, dal punto di vista di questi playoff ci sono state tantissime sorprese, praticamente fattori campi ribaltati in 5 serie su 8 negli ottavi di finale. In questi quarti diciamo che il fattore campo è ancora forte, perché Avellino è già passato, la Viola, Angri e Matera l'ha ripreso, però alla fine avranno la bella in casa. Questo playoff sta regalando tante emozioni, e comunque il nostro girone sembra che sia stato un poco più competitivo rispetto all'altro, perché diciamo che le squadre che venivano dal nostro girone hanno ribaltato alcuni pronostici con le squadre dell'altro.
1: Sì, questo è a dimostrazione che durante la stagione quei risultati che si sono verificati, il fatto che il girone abbia dato 4 squadre al primo posto a pari punti è un dato importante, perché fa capire che non ci sia stata una squadra che abbia ammazzato il girone, ma è stato molto molto equilibrato, non soltanto in testa ma pure metà classifica e le squadre in fondo classifica. Per esempio prendi pure Rende, che è riuscita a chiudere 2-0 facilmente, e questo è un merito e congratulazione alla squadra, squadra calabrese, che è riuscita a chiudere subito la pratica con una squadra dell'altro girone. C'è un campionato veramente di livello, così come si sta confermando negli ultimi anni a questa parte.
0: Ecco, di questo primo turno quale sorpresa ti ha sorpreso di più? Quale squadra non ti aspettavi che venisse eliminata in quelle 5 serie che hanno ribaltato il fattore campo?
1: No, onestamente l'unica che un pochettino mi ha sorpreso è stata Brindisi.
0: Sì,
1: Brindisi oggettivamente, però le altre sono addirittura nel mio schemino, nel mio foglietto, Monopoli era segnata che avrebbe passato il turno.
0: Io l'ho detto pure in trasmissione.
1: Ho detto sempre che Monopoli è una squadra ben attrezzata, deve soltanto trovare fiducia nei propri mezzi.
0: Tu hai un foglietto, quindi non ci credo, mentre io l'ho detto in trasmissione insieme a Edo, perché veramente il Monopoli è arrivata in forma rispetto alle prestazioni negative di inizio stagione, quindi è uno studio per tutti. E anche domani sera Angri Monopoli non è una gara dal pronostico così scontato, però noi siamo concentrati sulla partita di stasera, che comunque porta avanti una stagione dove avete lavorato tantissimo, ma non solo come prima squadra. Il settore giovanile ha fatto delle grandissime cose, ha fatto

0: dei campionati importanti, ha fatto crescere tantissimi ragazzi, ha fatto crescere i numeri e si sta lavorando anche sulla qualità di questi numeri.
1: Sì, no, questo è stato veramente già un grosso obiettivo già raggiunto. Era veramente impensabile in solo 2 anni oggettivamente raggiungere quello che abbiamo raggiunto quest'anno. Noi l'avevamo programmato tra 3-4 anni, abbiamo abbattuto i tempi e stiamo già lavorando per la prossima stagione in modo importante. Andremo a rafforzare ulteriormente i nostri roster giovanili e ci saranno interessanti novità.
0: Ecco, una cosa che l'abbiamo detto sempre durante le nostre trasmissioni, durante i nostri interventi, per far crescere in maniera, per far esplodere in maniera definitiva il settore giovanile, la Viola ha bisogno di una struttura proprio per organizzarlo in maniera scientifica, mentre quest'anno so benissimo che avete dovuto fare tanti sacrifici da questo punto di vista.
1: Sì, abbiamo bisogno della casa della pallacanestro Viola.
0: Non volevo dire quello perché poi
1: no, è fondamentale, però oggettivamente è inutile girarci attorno, perché se c'è quello che ha portato i risultati storici della società della prima Serie A, è nata proprio da in un centro che è un fiore all'occhiello per tutto il centro sud Italia. Se c'è una struttura di quel tipo, noi siamo nelle condizioni come struttura societaria di poter portare dei risultati ambiziosi non soltanto a livello locale ma a livello proprio nazionale, e se siamo strutturati abbiamo le idee chiare. Se dovesse mancare quella struttura, ovviamente per noi è una situazione un pochettino vacillante,
0: anche perché la nuova proprietà sappiamo che ha fatto già ha un'idea, un progetto, l'ha portato a chi certo. Di dovere per proprio
1: no, su questo, al di là poi che arrivano o non arrivano i risultati della prima squadra, ma su questo mi sento di dire che siamo proprio, abbiamo le idee ben chiare su cosa vogliamo fare.
0: Certo, però con una squadra, la prima squadra sappiamo benissimo, è inutile prenderci in giro, trainante anche a livello dei giovani che magari sentono che la Viola è in una categoria importante e vogliono vederla, vogliono provare a giocare a pallacanestro, come è successo quando eravamo ragazzi noi. Quindi questo ovviamente si lavora in maniera parallela, però gli obiettivi sono tutti sono gli stessi. E allora Fortunato, ti ringraziamo, so che sei vicini, sei in tensione come tutta la squadra. Prima di salutarti, allora facciamo un appello da general manager, da tifoso e da regino, non solo per la partita di stasera ma per questo mese decisivo per la stagione della Viola.
1: Ma io il messaggio e l'augurio che mando a tutti i tifosi di Reggio, della pallacanestro, non della Viola ma della pallacanestro, dico: venite, supportateci, perché è importante, perché dobbiamo raggiungere un obiettivo tutti quanti insieme che ne porterà beneficio dal punto di vista sportivo a tutto il movimento. Dobbiamo crescere perché può essere un traino, un punto di riferimento per far sempre meglio. Quindi mi auguro che veramente questa sera ci sia una grossa affluenza di pubblico, oppure chi da tanti anni che non si riavvicina alla pallacanestro della Viola, perché ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno i ragazzi che hanno dato tutto da agosto a questa parte.
0: Ecco, eppure come abbiamo detto prima, chi gioca a pallacanestro, chi fa pallacanestro, venga, anche se fa parte di altre società, di altre squadre, venga, perché essere amici, essere collegati in questi contesti, perché poi chi viene alla Viola può andarsi a vedere un'altra squadra.
1: Certo,
0: non basta,
1: certo.
0: Una cosa che c'è stata in questi anni, questo campellinismo che ne ha prodotto soltanto situazioni negative, però state lavorando tutti bene. E allora Fortunato, ci vediamo stasera 20:30, collegamento sulla pagina della Pallacanestro Viola, su Reggio Canestro e anche su Video Touring, Radio Touring, emittente ufficiale della Viola. A stasera, certo, e in bocca al lupo.
1: Grazie, a stasera, grazie mille.
0: Ciao Fortunato.
2: E allora grazie al GM Fortunato Vita, e, insomma è stato molto chiaro anche sul grande lavoro che questa società sta cercando di fare, non solo per i grandi ma anche per i giovani, e ovviamente lo abbiamo raccontato nel corso di questi 2 anni da quando è partita questa trasmissione.
0: Anzi, ti posso dire che lui soprattutto punta, non dico di più nel settore giovanile, ma dà molta più importanza in alcune situazioni a far crescere questo settore giovanile, perché giustamente nel basket di oggi, che ci sono regole diverse, se non hai un vivaio non puoi durare tantissimo, lo dimostrano tantissime società che senza settore giovanile non hai un serbatoio dal quale attingere anche a livello economico, quindi prima o poi, quando una proprietà si stanca fra virgolette di investire risorse senza nessun rientro, prima o poi questa società, giustamente fra l'altro, questa proprietà molla e quindi lascia a metà dei progetti.
2: Certo, certo, sono tutte situazioni che possono accadere. Noi speriamo che quest'anno sia l'anno giusto, Peppe.
0: È dura.
2: La sensazione è che la squadra sia comunque forte.
0: No, la squadra è forte. La squadra...
2: può giocarsela con tutti. Obiettivamente ci aspettiamo qualcosa in più fuori casa, però sappiamo che i playoff sono, trasformano anche le altre squadre, quelle che sembrano inferiori, perché poi il pubblico di casa ti spinge, ti dà quella forza in più. Ed è questa una costante dei playoff, no? In qualunque categoria, chi gioca in casa una partita che comunque può valere la promozione, riesce a dare molto di più. Probabilmente anche questo sta pesando nel cammino.
0: Allora, ti dico solo un dato statistico: negli ottavi di finale solo due serie sono state chiuse sul 2-0, quindi su otto serie due sono state chiuse sul 2-0, le altre sei hanno avuto bisogno della terza gara, quindi grandissimo equilibrio nella parte del girone della Viola. Anche stessa cosa su quattro serie di questi quarti di finale, tre vanno allo spareggio, quindi non c'è sempre nel primo turno su otto serie cinque squadre che non avevano il vantaggio del fattore campo lo hanno ribaltato. La Viola insieme anche al Matera ha avuto bisogno di gara 3. Quindi ci sono tante cose che del regular season sono state, fra virgolette, ribaltate, oppure Viola, Matera si stanno trovando a soffrire. Matera ha sofferto nel primo turno contro Messina, sì. Avellino, che ha sofferto nel primo turno contro Messina, stessa cosa le altre squadre, la Carver Roma che aveva dominato il girone al primo posto è stata eliminata dall'ottava. C'è un grandissimo equilibrio, quindi ovviamente... i playoff è un altro campionato, la Viola se ne sta accorgendo. Certo, l'eliminazione della Carver dal suo lato del tabellone gli dà la possibilità di avere il fattore campo anche in un'eventuale semifinale contro Angri e contro Monopoli, però ovviamente c'è primo l'ostacolo Barcellona da superare. In un'eventuale finale dipende chi andrà, perché se andrà a Matera, essendo arrivata prima della Viola in campionato, ce l'avrà
2: il fattore campo.
0: Ce l'avrà il fattore campo. Dovesse essere scontro, sto facendo ipotesi, con Avellino o con un'altra squadra di quella parte di tabellone, l'avrebbe pure in finale. Però ovviamente, come diceva il grande Al Pacino, un centimetro alla volta, e stasera bisogna
2: poi quando sarà,
0: si parla.
2: Se sarà,
0: vabbè, Andrea, ci dobbiamo passare il tempo. Quando noi che parliamo qui dobbiamo fare le ipotesi. Però stasera veramente la città ha bisogno di un segnale anche.
2: Ma senti, qualche sorpresa di questi playoff, secondo te c'è stata qualche sorpresa, insomma, qualche squadra che non ti aspettavi? Che
0: l'abbiamo detto, Monopoli che da ottava che elimina la Carver, Cagliari che vince due volte fuori casa a Brindisi che durante la regular season non aveva mai vinto, Catanzaro ribalta il fattore campo con Viterbo, e Angri ribalta il fattore campo con Ragusa, che era una delle squadre considerate per la vittoria.
2: Ecco, soprattutto su Monopoli, perché è vero che ha avuto difficoltà in stagione, però ha un grande roster.
0: Un grande roster.
2: Era partita per altri obiettivi, nel senso per provare a concludere più in alto possibile il suo girone.
0: Ma infatti dobbiamo riprendere la registrazione della puntata prima dell'inizio dei playoff, dove c'era ospite Edoardo Maresca. Io e lui avevamo detto un 2 sul Monopoli lo puntiamo, perché sì, la Carver era un'ottima squadra, però Monopoli dal punto di vista di organico era più forte nonostante la differenza in classifica. Quindi Andrea, adesso tempo nel basket di playoff, dall'NBA al campionato italiano fino alle categorie minori ci sono i playoff, e quindi può succedere di tutto. Ecco, a proposito, andate a vedervi i playoff NBA, perché si sta giocando già le finali di conference, già nelle prime due gare ci sono state delle prestazioni che vanno iscritte già nella storia. Un francesino ha fatto 41 punti e 24 rimbalzi in gara 1 vincendo a Oklahoma, ovviamente favoriti, però abbiamo visto una prestazione ufologica, ecco, perché nel senso abbiamo visto un alieno proprio distruggere la squadra campione in carica, mentre dall'altra parte New York ha rimontato 22 punti nell'ultimo quarto contro Cleveland, un'altra partita bellissima. Quindi comunque in questo momento chi ama la pallacanestro non sa dove guardare il primo.
2: E infatti sì, è così, ma poi anche la fase più bella della stagione, quella più emozionante, dove ci sono ribaltamenti, partite che comunque sono in ballo fino all'ultimo. E cosa possiamo dire? Che si parte la stagione aspettando i playoff.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi
0: sì,
2: ora i playoff ci sono e ce li godiamo.
0: Infatti. Va
2: benissimo.
0: Bene.
2: Allora, questo è stato l'ultimo appuntamento per quanto riguarda la Viola qui in radio, perché noi, come abbiamo già detto, da settimana prossima non trasmetteremo tutti i giorni. Quindi io ringrazio te, Peppe, per la tua grandissima disponibilità, per il tuo contributo prezioso, perché dare voce anche a una squadra comunque storica e importante per la nostra città come la Viola è sempre, secondo me, giusto e importante farlo. Quindi grazie, grazie davvero.
0: Grazie a voi per lo spazio di ogni...
2: E ringraziamo ovviamente anche la Viola che ci ha concesso,
0: sì, sì, ma comunque le nostre...
2: ospiti tra giocatori, dirigenti che puntualmente hanno arricchito la nostra trasmissione.
0: Sì, sì, ti ringraziamo, anche se noi andremo avanti con momenti nell'arancio, perché la stagione della Viola sappiamo che va avanti, quindi domani sera ci sarà una puntata che ovviamente si baserà su quello che succederà stasera, sperando di raccontare una vittoria insieme ai protagonisti. È ovvio, quindi non vi possiamo dare anticipazioni, perché tutto verrà deciso dopo la gara di stasera. Comunque ovviamente nell'arancio andrà avanti per altre settimane, mentre qui nello spazio di mezzogiorno, molto importante anche perché ha avuto il confronto con te, Andrea, che sei una persona veramente preparata e garbata, ti abbiamo fatto anche appassionare della pallacanestro, quindi ci siamo divertiti. E ovviamente continuate a seguire tutto quello che riguarda Video Touring, perché è la casa dello sport, in particolare per la Viola, è la televisione e radio ufficiale.
2: Assolutamente sì, grazie, grazie Peppe D'Attola, grazie di nuovo alla Viola, grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito in tutta questa stagione. Incrociamo le dita e speriamo di poter poi festeggiare un bel obiettivo, un bel traguardo come la possibile promozione in binazionale. Grazie e buona continuazione sui canali di Touring. Ciao.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
5: Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla, così oggi il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin, ci ha sottolineato la solidità del rapporto tra i due paesi, parlando di una relazione costruita anche nei momenti più difficili. I due presidenti hanno firmato al termine dei colloqui durati circa 3 ore una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Putin ha successivamente invitato Xi Jinping a Mosca per il prossimo anno, definendo i rapporti tra Russia e Cina un elemento che contribuisce alla stabilità globale. L'ultima visita del leader cinese in Russia risale a maggio del 2025. È iniziato il disimpegno americano nella NATO, mentre salgono le preoccupazioni in Europa sugli sviluppi della guerra nel Golfo. Il servizio della redazione.
2: Il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane di stanza in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà anche un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Washington spiega che la collocazione definitiva delle truppe verrà stabilita sulla base delle esigenze strategiche e del contributo degli alleati europei alla difesa del continente. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione dell'intesa commerciale firmata la scorsa estate con gli Stati Uniti. Intanto dal G7 di Parigi arriva l'appello per garantire la libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura nel conflitto in Medio Oriente. Donald Trump, su pressione dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità contro Teheran, ma lancia un nuovo ultimatum di 2 o 3 giorni. L'Iran replica: abbiamo il dito sul grilletto.
1: È stato raggiunto nella notte l'accordo in Unione Europea sul taglio delle tariffe industriali americane. Un accordo e l'Unione Europea onora i propri impegni, ha commentato su X la presidente Ursula von der Leyen, sottolineando che attraverso l'attuazione dell'accordo le due parti potranno garantire un commercio transatlantico.

0: Il ricorso al taser, il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Dopo la paura di ieri sera per il crollo della Vela Rossa, edificio disabitato in fase di demolizione a Scampia, la periferia nord di Napoli, si torna lentamente alla normalità. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F di un edificio attiguo a quello crollato. Una parte dei cittadini, è stato spiegato, era stata allontanata per l'assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell'aria ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri invece per l'impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l'ingresso del fabbricato. In ogni caso sono stati inviati materiali e attrezzature per l'allestimento dell'area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. Lo sport, il basket, davanti al pubblico di casa i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili della storia dei playoff NBA, battendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in gara 1 delle finali della Conference East. I Knicks hanno l'opportunità di qualificarsi per le loro prime finali NBA dal 1999. I Cavaliers, campioni nel 2016, hanno raggiunto le finali di Conference per la prima volta dal 2018. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori,

0: interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: During 104 notizie.
1: Quattro misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria su presunti episodi di corruzione legati ad appalti pubblici e autorizzazioni amministrative. Coinvolti due dipendenti del comune e due imprenditori reggini. In carcere è finito Arturo Arcano, ai domiciliari invece Giancarlo Cutrupi e gli imprenditori Demetrio Cama e Antonino Ottaviano Scopelliti. Secondo gli investigatori sarebbe emerso un presunto sistema consolidato di rapporti illeciti tra parte pubblica e privata, documentato attraverso intercettazioni, controlli e riscontri sugli atti amministrativi. L'indagine riguarda in particolare lavori relativi all'ex cinema Orchidea e interventi di pulizia del cimitero e della discarica cittadina. Il comune di Reggio Calabria ha espresso piena fiducia nella magistratura, assicurando massima collaborazione agli inquirenti. Piazza Camagna gremita per la manifestazione di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Ospite principale Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione del partito, che ha attaccato duramente il centrosinistra definendo Mimmo Battaglia la fotocopia del fallimento di Reggio Calabria, pur riconoscendolo come una brava persona. Nel suo intervento Donzelli ha parlato della necessità di rilanciare Reggio Calabria attraverso una collaborazione stabile con governo e regione, indicando la città come punto strategico del Mediterraneo. Dal palco è intervenuto anche Cannizzaro, che ha chiesto una vittoria ampia per aprire una nuova fase politica e amministrativa dopo 12 anni di cattiva gestione. Presenti anche dirigenti regionali e rappresentanti del centrodestra che hanno rilanciato i temi del decoro urbano, dei servizi e dello sviluppo infrastrutturale. 150 milioni di euro destinati al sistema delle acque reflue di Reggio Calabria. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, intervenuto in città a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro. Le risorse, suddivise in due tranche da 75 milioni, serviranno a finanziare gli interventi sulla rete di depurazione e sugli impianti cittadini. Secondo il ministro, Reggio Calabria può diventare un hub strategico del Mediterraneo grazie al porto, all'aeroporto e alla posizione sullo stretto. Cannizzaro ha definito la depurazione una delle grandi sfide per il futuro del territorio, spiegando che gli interventi riguarderanno diversi quartieri e aree collinari della città. L'obiettivo, è stato sottolineato, è migliorare la qualità ambientale, tutelare il mare e sostenere lo sviluppo turistico del territorio reggino.
2: Lo sport.
3: I tifosi vogliono capire cosa accadrà alla Regina, quale sarà il futuro societario e da dove ripartirà il club dopo una stagione che ha lasciato amarezza, delusione e una forte frattura con l'ambiente. Il patron ballerino però l'ha scelto la linea del silenzio. Nessuna dichiarazione pubblica, nessun chiarimento, nessun segnale ufficiale. Una scelta che alimenta dubbi e attese in un momento in cui la piazza chiede risposte concrete. La sensazione è che in questa fase anche i più stretti collaboratori non abbiano piena contezza di ciò che potrà accadere a breve. Lo dimostra le parole del tecnico Torrisi, ancora in attesa di capire quale sarà il destino del contratto firmato anche per la prossima stagione. Un dettaglio non secondario, perché la guida tecnica, la costruzione della squadra e la programmazione del mercato dipendono prima di tutto dalla chiarezza sul futuro societario. C'è chi sostiene che le novità certe arriveranno nei prossimi giorni, che Ballarino stia lavorando per la cessione del club, ma che il tutto, almeno per il momento, sembra muoversi dentro un clima di assoluta riservatezza. Sicuro, immaginare una nuova stagione con l'attuale proprietà ancora alla guida diventa sempre più complicato, non solo per i risultati mancati sul campo, ma anche per una situazione generale ormai segnata da una forte contrapposizione. Gli ultras sono in contestazione, i tifosi chiedono con insistenza un cambio, l'ambiente è stanco, sfiduciato, provato da anni difficili, da una programmazione spesso arrivata in ritardo. La gente vuole sapere cosa sta accadendo, ma soprattutto vuole capire cosa accadrà. Il tempo in questo senso diventa un fattore decisivo. Più passano i giorni, più aumenta il rischio di ripetere gli errori del passato. Ritardi nelle scelte, mercato condizionato, programmazione fragile e una nuova stagione iniziata senza basi solide. La Regina non può permetterselo e la piazza, oggi più che mai, aspetta risposte.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Smash It Up Chart.

0: 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
3: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le recenti affermazioni del presidente americano Donald Trump sulla distruzione delle capacità di difesa dell'Iran, sottolineando che una parte significativa della potenza militare del paese non è ancora stata impiegata e che l'asse della resistenza è ora più unito e forte che mai. In precedenza Trump aveva parlato di negoziati seri che lo avrebbero indotto a rinviare un nuovo attacco su Teheran. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi, spiegando di aver accolto la richiesta degli alleati del Golfo mentre sarebbero in corso colloqui seri con Teheran. Il presidente americano avverte però di essere pronto a lanciare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala se non verrà raggiunta un'intesa considerata accettabile da Washington. La Casa Bianca intanto ha giudicato insufficiente la nuova proposta in 14 punti avanzata dal regime iraniano. Sul fronte internazionale gli Stati Uniti hanno anche concesso una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo.
1: Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un video messaggio all'European Clean Tech Conference, ha espresso preoccupazione sullo stallo nel Golfo. La situazione in Medio Oriente, ha detto, sta provocando ripercussioni in tutto il mondo. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni siamo meno esposti rispetto al passato, ma, aggiunto, non siamo immuni. Finché dipenderemo dal petrolio e dal gas, ha concluso von der Leyen, rimarremo vulnerabile. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l'elettrificazione. In Italia, con la cronaca, la Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. All'aeroporto di Napoli, Capodichino, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno individuato due cittadini armeni che stavano per introdurre legalmente nel territorio nazionale 108 kg di sigarette di contrabbando. Le bionde sono state trovate nei bagagli da stiva dei due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. Complessivamente sono state sequestrate 540 stecche di sigarette con il sigillo contraffatto della dogana armena, sistemate in contenitori di cellophane. Di nuovo in Italia, il Consiglio Comunale di Milano boccia la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, un tema che si è confermato essere divisivo. Anche la maggioranza di centro-sinistra si è spaccata, con tre consigliere della PD che hanno votato contro il documento. La proposta era stata ripresentata dai Verdi con un ordine del giorno, dopo che l'interruzione del rapporto con la città israeliana deciso a ottobre era stata disattesa. Stellantis lancia il progetto iCar per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime iCar sarà nel 2028 dallo stabilimento di Pomigliano, con volumi produttivi significativi. L'iCar, spiegano dall'azienda, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nel

0: 82 punti e sarà ufficialmente incoronata già oggi se il Manchester City a 77 punti non dovesse battere il Bournemouth. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Turing 104.
5: Benvenuti

Stavo dando un'occhiata alle canzoni che ci sono in programma nella puntata di oggi. Molte le avete già sentite stamattina con Antonio, Simone e Rita Nocera. Complimenti. E noi fino alle 19 oggi ne abbiamo un bel po' da farvi sentire. Ehi, hey, hey, abbiamo iniziato alla grande con una riedizione di Fatless con Bebe Rexha che cantava un successo degli anni 90.

salutiamo Ludovica che doveva essere con noi, ma in breve vacanza, ragazzi. Tornerà mercoledì prossimo. Vi volevo segnalare il nuovo singolo di Tyler, che avete sentito fino adesso, l'avete anche visto sul canale 87 del Digitale Terrestre con Zara Larsson. Yeah! Un po' di reggae, ma decisamente anche suoni anni 80 per il nuovo singolo The Colors.

Ragazzi, vabbè, già iniziato da parecchio perché c'è il sito di Calabria Pizza Fest. Quante ore e giorni mancano a questo evento realizzato interamente da Progetto Touring. Vi segnalo 29 maggio, 2 giugno, sul lungomare Falcomatà, proprio all'altezza della Torre Nervi, va in scena la prima edizione del Calabria Pizza Fest. Che bellissima iniziativa. Un villaggio pieno di musica, come recita lo spot che più volte ho sentito durante la giornata. Pieno di musica, dicevo, allegria e buon cibo, per la promozione ovviamente delle eccellenze calabresi e per onorare Sua Maestà la pizza, così recita lo spot. Calabria Pizza Fest, seguiteci nei social, anche all'indirizzo calabriapizzafest.it, sul sito ufficiale di questa manifestazione. Quindi mi raccomando, 29 maggio, 2 giugno, poi noi ci saremo, anche perché trasmetteremo in diretta con la radio e con la TV, canale 87, radio e video touring. Poi facciamo festa anche la sera.

bella sta canzone di Summer. Tutte una più bella dell'altra, ragazzi, le canzoni di Summer. Home Breaker, 22 minuti dopo le 17. Io vi voglio fare sentire una canzone che secondo me, cioè sto singolo, ce lo porteremo tutta l'estate. Sono tedeschi, si chiamano Bausa Magnetic.

0: siamo, perché siamo sempre alla ricerca queste settimane di fine maggio, oggi è il 20 di maggio, delle canzoni che possono essere la colonna sonora di quest'estate che si sta avvicinando. Va bene, era Annalise, è arrivato il momento del primo singolo del nostro archivio storico, ne passiamo quattro durante le due ore.
1: Questa è Touring 104.
0: John Newman, Love Me Again.

progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Questa è Touring 104.
3: State ascoltando Casa Lopresti. Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Toto in diretta live su Radio Touring 104, ma anche Video Touring 104, Video Touring canale 87, scusami, mi sono confuso un attimo. Sto facendo il loop con il nuovo singolo di Harry Styles, perché mi piace questo basso. Dance No More, novità.

il terzo singolo estratto dall'album. L'album è strano dirlo, perché solitamente tutti gli artisti ultimamente fanno una canzone, poi ne fanno un'altra dopo sei mesi. Di album però si parla del nuovo singolo, del nuovo lavoro di Harry Styles. Qua la terza canzone è molto molto interessante, anche perché ha queste belle sonorità elettroniche come i primi due singoli che abbiamo trasmesso, e continuate a sentirli nella programmazione di Radio Touring. Questa è Castle of Presti, baby.

Bene, bene, belle, brave, brave sul serio. Oh ragazzi, io lateralmente mi hanno acceso una finestra Calabria Pizza Fest. Ecco, cioè, ve l'ho detto io che se andate nel sito manca poco al Calabria Pizza Fest. Infatti mancano 9 giorni, 12 minuti e 33 secondi, perché si inaugura proprio no, sta facendo i conti tipo mezzanotte, ha detto com'è possibile che a mezzanotte mancano un po' di ore, invece no, è proprio questo. La Calabria, ambasciatrice della pizza, 5 giorni indimenticabili per celebrare Sua Maestà la pizza, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO. Oh, quindi appuntamento da non perdere, perché il progetto Turing realizza tutto questo grandissimo evento, si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno. Che è successo? Ah, sto sentendo le cose strane. dal 29 maggio al 2 di giugno, lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi, veramente ci sono 12 di questi stand dove potete degustare ogni stand 3 pizze ufficiali, tutte uguali, poi una scelta della giuria per ogni situazione e poi una che è la pizzeria che fa, diciamo, sceglie una pizza straordinaria che loro realizzano nei loro locali. La cosa è molto bella anche perché ci sono anche due stand dove avete la possibilità, se magari siete intolleranti al glutine non c'è problema. Allora vi raccomando, dal 29 di maggio al 2 giugno lungomare Falcomatà, noi ci siamo con la radio, con la TV, ci saranno anche tantissimi show cooking, ma c'è un grandissimo villaggio che aprirà il 29 maggio, vi farà divertire, anche perché faremo ogni sera una festa, mi raccomando, dalle 22, giusto? Fino a 1 di notte. Il villaggio apre alle 18 però.

titolo alla canzone. Siete su Radio Touring 104 da qualche settimana, no, dalla scorsa settimana sono usciti i dati d'ascolto, ancora una volta primi in assoluto, Reggio e provincia, addirittura settimanalmente, è un dato che non, cioè non pensavo di, tutta la radio non pensavo di raggiungere. Settimanalmente siamo ascoltati da 94.000 persone, cioè un record, giusto? Che bello, grazie ragazzi, vi vogliamo bene, e 26.000 giornalieri.

La nuova canzone di Madonna con Sabrina Carpenter. E proprio oggi è arrivata la nuova, cioè non nuova, la versione di Becky Goo Madonna, cantata da Madonna, cioè la canzone qualche anno fa che abbiamo ballato tutti, cioè Madonna numero uno, ancora in tour. Brava, brava lei. C'è un'altra novità oggi, Brash, da Dio.

introvabile dai Che Fai, tutte programmate in radio. Questa è Casa Oppressi, com'è fino alle 19. Salutiamo a Ludo che oggi doveva essere con noi, ma in vacanza qualche giorno, tornerà mercoledì prossimo. Alle news arriveremo con Camila Cabello, seconda canzone del nostro meraviglioso archivio.

0: During 104 notizie.
1: Quattro misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Reggio Calabria su presunti episodi di corruzione legati ad appalti pubblici e autorizzazioni amministrative. Coinvolti due dipendenti del comune e due imprenditori reggini. In carcere è finito Arturo Arcano, ai domiciliari invece Giancarlo Cutrupi e gli imprenditori Demetrio Cama e Antonino Ottaviano Scopelliti. Secondo gli investigatori sarebbe emerso un presunto sistema consolidato di rapporti illeciti tra parte pubblica e privata, documentato attraverso intercettazioni, controlli e riscontri sugli atti amministrativi. L'indagine riguarda in particolare lavori relativi all'ex cinema Orchidea e interventi di pulizia del cimitero e della discarica cittadina. Il comune di Reggio Calabria ha espresso piena fiducia nella magistratura, assicurando massima collaborazione agli inquirenti. Piazza Camagna gremita per la manifestazione di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro. Ospite principale Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione del partito, che ha attaccato duramente il centro-sinistra definendo Mimmo Battaglia la fotocopia del fallimento di Reggio Calabria, pur riconoscendolo come una brava persona. Nel suo intervento Donzelli ha parlato della necessità di rilanciare Reggio Calabria attraverso una collaborazione stabile con governo e regione, indicando la città come punto strategico del Mediterraneo. Dal palco è intervenuto anche Cannizzaro, che ha chiesto una vittoria ampia per aprire una nuova fase politica e amministrativa dopo 12 anni di cattiva gestione. Presenti anche dirigenti regionali e rappresentanti del centrodestra che hanno rilanciato i temi del decoro urbano, dei servizi e dello sviluppo infrastrutturale. 150 milioni di euro destinati al sistema delle acque reflue di Reggio Calabria. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, intervenuto in città a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro. Le risorse, suddivise in due tranche da 75 milioni, serviranno a finanziare gli interventi sulla rete di depurazione e sugli impianti cittadini. Secondo il ministro, Reggio Calabria può diventare un hub strategico del Mediterraneo grazie al porto, all'aeroporto e alla posizione sullo stretto. Cannizzaro ha definito la depurazione una delle grandi sfide per il futuro del territorio, spiegando che gli interventi riguarderanno diversi quartieri e aree collinari della città. L'obiettivo, è stato sottolineato, è migliorare la qualità ambientale, tutelare il mare e sostenere lo sviluppo turistico del territorio reggino.
2: Lo sport.
3: I tifosi vogliono sapere, vogliono capire cosa accadrà alla Regina, quale sarà il futuro societario e da dove ripartirà il club dopo una stagione che ha lasciato amarezza, delusione e una forte frattura con l'ambiente. Il patron ballerino però ha scelto la linea del silenzio. Nessuna dichiarazione pubblica, nessun chiarimento, nessun segnale ufficiale. Una scelta che alimenta dubbi e attese in un momento in cui la piazza chiede risposte concrete. La sensazione è che in questa fase anche i più stretti collaboratori non abbiano piena contezza di ciò che potrà accadere a breve. Lo dimostra le parole del tecnico Torrisi, ancora in attesa di capire quale sarà il destino del contratto firmato anche per la prossima stagione. Un dettaglio non secondario, perché la guida tecnica, la costruzione della squadra e la programmazione del mercato dipendono prima di tutto dalla chiarezza sul futuro societario. C'è chi sostiene che le novità certe arriveranno nei prossimi giorni, che Ballarino stia lavorando per la cessione del club, ma che il tutto, almeno per il momento, sembra muoversi dentro un clima di assoluta riservatezza. Sicuro, immaginare una nuova stagione con l'attuale proprietà ancora alla guida diventa sempre più complicato, non solo per i risultati mancati sul campo, ma anche per una situazione generale ormai segnata da una forte contrapposizione. Gli ultras sono in contestazione, i tifosi chiedono con insistenza un cambio, l'ambiente è stanco, sfiduciato, provato da anni difficili e da una programmazione spesso arrivata in ritardo. La gente vuole sapere cosa sta accadendo, ma soprattutto vuole capire cosa accadrà. Il tempo in questo senso

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando
6: Casa Lopresti.
5: Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: il sottofondo la canzone che apre la seconda ora di Casal Presi, Madame.
1: Ma you know this one goes.
0: Chi sei? This boombastic baby.

bravo, sul successo meraviglioso di Lovely Day di Billy Wilders, Shaggy e Robin Siki, diventata Looking Lovely. La canzone è molto molto bella. Stasera gioca la viola, ragazzi, giusto? 20:30, live su Video Touring, canale 87, se volete vedere l'incontro. Bello, bello. E poi parleremo dei Calabria Pizza Fest, perché il 29 maggio si avvicina, questi 5 giorni fantastici.

Olivia Dean. Quindi dicevo che stasera potete guardare sul canale 87 il digitale terrestre la partita della Viola, la gara 3 dopo sconfitta Barcellona. Siamo sull'1-1, però oggi alle 20:30 al Pala Calafiore la Viola deve vincere con Barcellona per continuare a sognare le semifinali per la promozione in binazionale. Quindi tutti al Pala Calafiore, se no guardate l'evento su Video Tour in canale 87 del

Sai che la confondo sempre. Lei è Mick, Mac, con Ryan, che più o meno hanno la stessa tonalità di voce. Vi volevo segnalare che mancano 8 giorni, 23 ore, 33 minuti e 54 secondi a questo evento bellissimo che Progetto Touring organizza. Parliamo del Calabria Pizza Fest. 29 maggio, 2 giugno, Lungomare, Falcomatà. Celebriamo la famosa la pizza, insomma, un villaggio pieno di musica, allegria, buon cibo, poi promozioni delle eccellenze calabresi e niente, la pizza con tanti 12 stand meravigliosi, poi ne parleremo, però è un villaggio spettacolare che aprirà il 29 di maggio alle 18, mi raccomando, fino a luna di notte, quindi la possibilità di gustare tanti tipi di pizza in questo evento bellissimo che vede protagonista proprio Progetto Touring, e noi con la radio, con la TV ci saremo, tutto in diretta ovviamente.

sai che guardavo le canzoni che sono in programmazione in radio e ancora è la canzone di Sanremo che è rimasta in alta rotazione, che noi abbiamo questo sistema incredibile. Bravo, bravo Samurai Jack.

Lo dico per chi non viene magari alle feste che realizzo con il marchio Friedelicious, che mettiamo le canzoni proprio originali degli anni, in questo caso 80-90, perché 90 New Shoes era I Can't Wait l'originale, andate a sentirla che bella. Questa è la rivisitazione bellissima che ha fatto Keisha con

l'atmosfera è sempre bella, soprattutto in questo periodo, perché lo dicevo in apertura di programma, siamo sempre alla ricerca di canzoni che magari possono essere dei veri tormentoni di quest'estate che si sta avvicinando. Mercoledì 20 maggio, ma attenzione perché vi dovete fissare questa data importante: dal 29 maggio al 2 giugno la prima edizione di Calabria Pizza Fest, interamente realizzata da Progetto Touring, protagonista ovviamente la pizza, mi raccomando, un villaggio pieno di musica, allegria, buon cibo, e poi ci saranno solo prodotti calabresi, eccellenze calabresi da gustare, da bere. Bello, bello, ovviamente la pizza poi ci sarà in tanti, non tanti gusti, sono tre per ogni stand ufficiali uguali, poi ogni stand ha la sua pizza particolare che riescono a produrre solo loro come gusto, e poi un'altra pezza, una quinta pizza all'interno dello stand scelta dai giudici, insomma la possibilità di gustare tanti gusti incredibili. 29 maggio, 2 giugno, Lungomare Falcomatà, Calabria Pizza Fest, attenzione, altezza Torre Nervi, questo villaggio con la musica ufficiale di Radio Touring.

mercoledì e venerdì The Voices con Benvenuto Marro, la splendida Adele e tanti ospiti fino alle 20.30. Vi lascio, vi ricordo alle 20.30 gioca la viola, palla calafiore, ma seguitela anche su Video Touring perché è una gara decisiva.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora bentrovati ad ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Animatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
2: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, ammanettate e costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
1: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
2: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale. Lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato a una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
2: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in Corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso in aula prima della sentenza. La vittima ha abbracciato entrambi gli imputati che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann, destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.

0: giocare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: State ascoltando
1: Touring 104.
2: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: 11 minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, queste voici. Un saluto da Benvenuto Marra.
1: E da Delle Briganti.
0: Abbiamo degli auguri da fare.
1: Abbiamo dei saluti
0: dei
1: da fare.
0: Saluti, esatto. Non proprio auguri, dici tu.
1: Anche auguri. Infatti inizia proprio con buon compleanno al direttore Paolo Franci, che oggi compie 56 anni. Lo stabilimento Itaci di Reggio Calabria gli manda un augurio speciale e un grazie vero per l'impatto positivo che ha lasciato qui tra le persone e nella città. Auguri direttore e grazie di cuore da tutta Reggio.
0: Auguri anche da noi al direttore Paolo Franco, ricordiamo direttore di Itaci.
1: Esatto.
0: Molto bene, auguri, non era il compleanno, cos'era?
1: Anche il compleanno.
0: Anche il compleanno e come no, a voglia. Bene, auguroni. E allora auguroni anche quest'anno alla PGS, che quest'anno celebrerà le PGS del 2026 ancora con lui, mega vicepresidente nazionale, amico di Voices, grande amico di Voices, Demetrio Rosace. Buonasera.
2: Buonasera a
0: lo
2: tutti.
0: Lo sai che ti stavo chiamando su Race?
2: Grazie, tanto amico, lei già prima PGS di senza tu Surace, stiamo perdendo
0: la sua giornata, diciamo
2: qualche frammentazione. Intanto buonasera e grazie, sempre un piacere stare qui con voi.
0: Lei è sempre più benvenuto di me.
2: Lei, ma anche io, sai.
0: Sì, sì. Vabbè, in un radio dobbiamo darci del lei.
2: Ma è giusto, no? È giusto.
0: Appunto, okay.
2: È una meraviglia.
0: PGSIA di 2026, menu.
2: Ehi, ormai.
0: Non
2: ormai
0: delle giornate. Proviamo
2: quasi, dico quasi, a ripeterci. Anche quest'anno abbiamo lanciato questo evento dal 3 al 7 giugno al villaggio Itaca Nausica a Rossano. Mm-hmm. E credimi,
0: che meraviglia, bellissimo.
2: Quest'anno non abbiamo neppure schiacciato sull'acceleratore, un boom di presenze, di partecipazioni, perché fortunatamente il movimento c'è e abbiamo tantissime partecipazioni.
0: Da quando vi conosco, ormai sono passati tanti anni,
2: cresciuto.
0: Tutti i problemi potete avere, ma sì, tranne quello del numero dei partecipanti, a vedere perché anche su Cioppi.
2: Questo è vero, questo è vero. Infatti addirittura abbiamo alcune difficoltà per incastrare gli orari, i campi, perché le partite sono tante, soprattutto nel calcio, soprattutto nelle categorie. E
0: infatti, quindi parliamo di quali sport?
2: Calcio a 5
0: sono finali nazionali.
2: No, è un evento nazionale, okay. Però è un evento a invito, non sono finali.
0: Ah,
2: è un evento.
0: Okay.
2: Invito, quindi è la festa finale di PGS. PGS invita tutte le associazioni calabresi e non calabresi a partecipare a questo grande evento, a questo momento di aggregazione. Infatti, come ci diciamo sempre, al di là di tutte le attività sportive che fanno comunque da principe, da traino a questa attività, il contorno è ricco di tantissime altre cose. Parliamo di calcio a 5 e pallavolo, ma mi piace sottolineare che parliamo principalmente, anzi esclusivamente, di attività giovanile, dai piccolini, dai 6 anni fino ai 17 anni, quindi solo esclusivamente giovani, quindi riempiremo i campi con tanti ragazzi, arriveranno anche dalla Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, abbiamo molte presenze, ma soprattutto le nostre associazioni calabresi hanno risposto presenti, addirittura proprio pochi giorni fa abbiamo dovuto dire no a un'associazione perché non abbiamo più come chiudere, calendari fatti, ormai camere fatte.
0: E ricordiamo che il villaggio Itaca Nausica è molto grande.
2: È meraviglioso.
0: Sì.
2: Allora, è difficile da raggiungere.
0: È proprio, sembra un paesino.
2: Però è una bomboniera, tenuto bene, gestito da Futura Vacanze in maniera impeccabile. Noi quando entriamo là dentro, tra l'altro, abbiamo tantissima disponibilità, perché noi già partiamo quest'anno, indovina quante persone ci sono di staff.
0: L'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo in totale un migliaio, compreso lo staff, però lo staff non so quanti erano, di norma erano sempre 30-40
2: ecco,
0: persone.
2: Ora qui siamo un migliaio escluso lo staff, noi abbiamo 110 sì, persone di staff quest'anno, tra staff e ospiti, ci sei tu anche
0: sì,
2: in mezzo
0: sì,
2: a questi 110, la carica
0: prima
2: dei 110, se ne cacciamo uno possiamo fare la carica dei 101, perché comunque il movimento c'è, non vogliamo sbagliare in niente, non vogliamo mancare in niente. Io ricordo
0: Io ti aggiungo, perché so che a questi villaggi c'è già lo staff degli animatori loro, che sono
2: sì,
0: un'altra ventina di persone che
2: si aggiunge, si mettono a
0: sì,
2: nostra
0: sì,
2: disposizione.
0: Esatto.
2: Però ecco, io apro una parentesi su questo nostro staff,
0: certo,
2: meraviglioso, che in 5 giorni non dorme un'ora.
0: Sì,
2: perché
0: veramente,
2: guarda,
0: posso testimoniare.
2: Tra
0: neanche tu.
2: No, io no proprio, io ho una cosa incredibile, però una cosa che facciamo volentieri, un evento sempre che ci porta a casa tanti sorrisi, tante emozioni, è veramente qualcosa che ci riempie da tutti i punti di vista.
0: Vero, vero, testimonio.
2: Tutti contenti, riusciamo ancora oggi a mantenere diciamo delle situazioni agevoli per tutte le associazioni, stiamo aiutando anche qualche particolare situazione a partecipare, andiamo incontro perché deve essere un'attività promozionale, riusciamo ancora oggi a farlo, per questo siamo contenti, ci onoriamo di poter fare un'attività di questo valore, dando la possibilità a tante persone, a tanti ragazzi di poter fare uno sport sano, uno sport divertente, perché poi tra i laboratori, i giochi, le attività serali li rendiamo sempre partecipi e protagonisti. Quest'anno qualche novità c'è, tu pensa che quest'anno Pippo Schiavone, un nostro socio, amico delle BGS,
1: l'hai nominato, è arrivato il suo saluto, un caro saluto a tutti voi.
2: Ah, Pippo Schiavone. Ah, guarda, lo stavo nominando. Pippo Schiavone sì. Ha realizzato un inno delle BGS che è meraviglioso, è ancora inedito, che noi stiamo mettendo su carta, stiamo mandando alle associazioni affinché le associazioni possano cantare tutti insieme. È un inno molto molto bello, quindi ringrazio Pippo, ecco, io non sapevo neppure che fosse collegato, ma ringrazio Pippo.
0: E una di percepire, glielo farò cantare io alle premiazioni, in pratica tutta la platea.
2: Sì.
1: Secondo me lo canteranno tutti i
2: giorni. No, speriamo che lo imparino, perché noi ancora non abbiamo incontrato le associazioni, lo incontreremo domenica prossima online per il primo incontro, primo raduno, poi faremo il primo incontro in presenza già direttamente il 3 pomeriggio. Però per farti capire cosa ci sta dietro l'associazione, ci stanno persone che lavorano per portare valori, ci sono persone che lavorano per andare oltre lo sport. Questo è un modo anche per fare sentire i ragazzi, per lasciare anche un messaggio, perché la canzone è ricca di tanti messaggi. Quindi io ringrazio Pippo per questa bellissima regalo che ha fatto a PGS ed è una delle tante situazioni che si alterneranno.
0: Bene, intanto colgo l'occasione, parliamo di calcio, di PGS. PGS Aurora Gallico è stata promossa in C1, ha vinto il campionato, quindi cioè,
2: in federazione,
0: in FIGC, sì, ma in PGS, sempre PGS si chiama.
2: Sì, in PGS è sempre promossa Aurora Gallico. Sì. Gallico è un'associazione veramente ricca, veramente di tante veramente belle persone. Donnino sta lavorando molto bene con l'oratorio e quindi è una PGS che sta camminando bene, per quello che non sono soltanto i risultati sportivi che ci stanno.
0: La novità di quest'anno, che per quanto mi riguarda, che avendo alle spalle la conduzione di Power Play di Futsal, ne so qualcosa in più rispetto al solito.
2: Vabbè, guarda, sull'Aurora Gallico basta soltanto le immagini che sono andate in giro, i camion, le cose scoperti, hanno fatto
0: erano contenti.
2: Ma è il bello dello sport.
0: Però hanno fatto un gran bel campionato, un campionato molto difficile quello di C2 quest'anno, infatti se la sono sudata, ecco, non è stata una passeggiata di salute.
2: Me lo hanno detto, non l'ho seguito, sì. Però so che è stato...
0: È stato un bel risultato, sì, decisamente.
2: E niente, e quindi...
0: Bene, insomma, solito menù ricco.
2: Sì, il solito menù ricco, noi avremo tanti ospiti, avremo il presidente nazionale sarà con noi, avremo il direttore tecnico nazionale, avremo parte della formazione nazionale che viene con noi. All'interno dell'attività c'è il progetto Champions Together, dove allenatori si metteranno in gioco per fare dei laboratori, allenatori che andranno ad allenare bimbi di altre squadre e che si metteranno in gioco in questo sistema praticamente alternativo di fare sport, sia i ragazzini conoscere anche altri metodi, sia gli allenatori approcciarsi a altri giovani che non sono i propri giovani. Sono piccoli esperimenti, piccole attività, questo è un progetto nazionale che si conclude anche sia adesso con le BGS di sia il 13 e 14 giugno a Reggio con Giochiamo per un Sorriso.
0: Questo giocavo con Filomena.
2: Con Filomena Iati, un altro evento nostro nazionale, 13 e 14 giugno a Reggio Calabria.
0: Quindi sicuramente Reggio verrà a Mena qui a raccontarci.
2: Sì, probabilmente se riesce a sbrogliarsi nei prossimi impegni.
0: Lo scopriremo da lunedì in poi, lo sapremo.
2: Intanto io lancio il primo sassolino su questo grande veramente importante ma evento.
0: Forse è la prima volta che giochiamo per un sorriso e sotto leggi da PGS, o già altre
2: volte. È sempre stato tranne il primo anno, okay. che era, che che era di un altro ente, poi è diventato sempre con PGS. Okay. Negli ultimi anni è diventato evento nazionale riconosciuto.
0: Bene, bene.
2: E quindi ecco.
0: Cioè, anche quello è un evento che seguiamo ogni anno noi.
2: Sì, ma lì Filomena ha creato qualche cosa di incredibile. Noi stiamo parlando di un modello che stiamo creando di rendere replicabile su tutta Italia, perché effettivamente se ne parla anche a livello nazionale di questo progetto, perché produce movimento, ma produce un movimento sano, perché produce comunque la beneficenza, certo, produce inclusione, produce sorrisi, attività, divertimento, con, diciamo, non è una banalità, sembra semplice, ma mettere insieme un movimento del genere è una cosa incredibile, però alla fine porta tante soddisfazioni, e lavorare anche per a favore del reparto di ematologia pediatrica dell'ospedale Riuniti significa veramente fare qualche cosa di bello, fare qualche cosa di importante, ci rendiamo anche utili,
0: utile, molto,
2: molto utile,
0: sì,
2: ecco.
0: Sì. No vabbè, la filosofia PGS sull'utilità delle sue attività non è mai stata messa in discussione,
2: ma cerchiamo ecco di mantenere sempre questo stile. Proprio ieri parlavamo in un incontro nazionale di stile e metodologia e pedagogia salesiana. Basta essere testimoni, non devi inventarti niente, le parole se le porta via il vento, devi fare le cose affinché resti il messaggio di quello che sei e di quello che fai, senza troppe parole. E su questo noi come PGS
0: siete maestri.
2: No, maestri non insegniamo nulla, no, però, a nessuno, nel silenzio,
0: cioè,
2: un certo modo
0: di fare, diciamo, che non è comune anche ad altre realtà, quindi c'è sempre questa cosa che mi ha colpito dall'inizio, no? La grande propensione nei confronti del ragazzo, no? Quindi porsi non semplicemente come allenatori, cose, cioè, ma anche come educatori e quant'altro.
2: Come
0: all'educatore. Ecco, io da genitore, no, che all'epoca quando ti ho conosciuto i bambini erano piccoli miei, io per i miei figli avrei voluto situazioni di quel tipo, capito? Ora riuscirò, va bene, però no, all'epoca quello che mi fece innamorare di PGS fu proprio questo.
2: È questo, sì, ma è che è proprio lo stile di mettere al centro del progetto il giovane.
0: Poi certo, potevano scegliere un vicepresidente nazionale.
2: Questo adesso, sì, con i capelli magari, lo hanno chiamato molto lontano, te la ricordi questa frase? Lo hanno chiamato molto lontano. E niente, quindi io ecco ci tengo a sottolineare questo carisma che portiamo avanti, se è possibile dirlo, perché tendiamo troppo spesso, anche involontariamente, a mettere al centro del progetto una volta l'allenatore, una volta l'associazione, una volta il risultato sportivo, ma mai a mettere veramente il giovane al centro del progetto. E lo sforzo e la sfida educativa di oggi.
0: E tutto proviamo. Questo culmina PGS che ribadiamo 3-7 giugno
2: L'Itaca Nausicaa di Rossano, di Rossano Calabro.
0: E a proposito di grandi eventi,
1: prima di andare alla PGS, io direi di fermarci sul lungomare di Reggio Calabria, dove dal 29 maggio al 2 giugno 2026 sul lungomare Falcomatà altezza Torre Nervi ci sarà Calabria Pizza Fest, un villaggio pieno di musica, allegria e buon cibo per la promozione delle eccellenze calabresi e per onorare Sua Maestà la pizza. Quindi non mancate, e penso che non esista una persona che
2: non, come fanno a non amare la pizza?
0: Sì, in effetti è universale,
2: guarda come cade, bene, finisce il 2 giugno, il
0: 2 giugno vi spacca da pizza, il 3
1: andate a dimagrire facendo lo sport.
0: Ecco, bravo, ottima idea, ma non è che si dimagrisce tanto le vigilie,
2: no, anche perché lì la pizza
1: si mangia, è vero,
0: no, ma non è solo il discorso che si mangia, perché quella c'è la mensa normale, si mangia,
2: la mensa ristorante 4 stelle,
0: grandissima scelta, dice, ma non basta.
2: No.
0: Perché poi lo staff 110
1: a
0: quest'anno
1: no?
0: A mezzanotte, all'una, e due, e tre, cioè. L'anno scorso a casa, nella casetta tua era,
2: sì, no, ma questo era nell'altro villaggio,
0: villaggio,
2: sì, però è per creare una continuità progettuale,
0: certo, tipo la crociera,
2: perché se la interrompi poi soffri,
0: ma poi tipo c'è il capannello, quello che mi fa morire, il capannello dello staff lo chiamo io, no? Allora, vuoi un caffè? Sì, il caffè è normale, però da c'è caffè, cioccolatine, merendine, cioccolatine,
2: le paste di mandorla che non mancano,
0: paste di mandorla, il latte di mandorlo, c'è di tutto, è un bar, praticamente,
2: sì, è un bar, i
0: Gatorade,
2: così
0: appunto,
2: no, ma ecco perché anche questo qui, perché è bello stare insieme, è bello creare.
0: C'è la suora che l'anno scorso mi ha battuto a calcio balilla?
2: No, quest'anno non c'è,
0: volevo la rivincita,
2: quest'anno
0: mi ha battuto una suora a calcio balilla, una suora e un sacerdote hanno battuto me.
2: Il sacerdote c'è, Don Giuseppe ci sarà.
0: Come si chiama quello?
2: Don Giuseppe.
0: Quello, il mio compagno di squadra della PGS. Non mi ricordo nemmeno, l'ho cancellato il nome, mi fece perdere.
2: Eravamo in tanti. Però.
0: Mi pare, lui è nella PGS Aurora Gallico. Che mi pare
2: e chi era?
0: Non
2: chi
0: mi
2: era?
0: Ricordo il nome. È uno dello staff storico, quello più vicino che sta con voi. Va bene, poi
2: Antonio arriva.
0: Antonio, esatto, lui.
2: Antonio, il nostro segretario.
0: Sì, esatto, lui.
2: Antonio deve mettere dietro un computer, non dietro un bigliettino.
0: Me ne sono accorto, se ne sono accorti anche che durante la premiazione la sorella l'ha sottolineato. Io l'ho chiamato per fare il discorso quando facevamo la premiazione. Lei la prima cosa che ha detto: l'ho battuto a calcio balilla. È fantastico.
2: La missione della sorella si è conclusa lì.
0: Si è conclusa lì, infatti non viene, ma quest'anno così non viene.
2: No, poi il suo premio l'ha vinto. Però il prete viene, torna a Don Giuseppe.
0: Ma
2: viene...
0: non è la stessa cosa, magari farò
2: mi avrò ha chiesto, c'è benvenuto che dobbiamo giocare.
0: Vorrò la rivincita con padre Giuseppe, però non è la stessa cosa, anche qualora dovessi vincere, magari mi batte perché è bravo pure lui. Sì. Quindi anche grazie a lui che ha vinto la sorella, però vabbè. Comunque lo scopriremo solo vivendo, appunto, come abbiamo detto. Quindi è inutile che diciamo venite a trovarci perché non c'è chi possa.
2: Bene, no, non abbiamo mai, siamo veramente.
0: Però vi invitiamo a iscriversi nei vari circoli e associazioni PGS, perché così magari un altro anno ce la fate a fare in tempo.
2: Io dico sempre: questo è un evento che devi vivere, perché è raccontato, vabbè, le PGSiadi è un evento sportivo che, come fa PGS, magari ne troviamo altri. Ce ne sono, è vero, eventi molto belli, però quello delle PGS deve essere vissuto, non puoi raccontarlo, devi esserci presente, perché tutti quelli che sono presenti dicono: è troppo bello.
1: Diciamo che già dai racconti veramente viene voglia di venire e stare insieme a voi, perché sembra
0: infatti è un delle non sono mai riuscito a portarmela, perché purtroppo per fortuna lavora per fortuna direi.
2: È un mix di tante belle cose, davvero. Quindi io invito veramente tutti a seguirci, chi scommette in PGS di continuare a scommetterci e di continuare a sostenerci,
0: e chi ancora non ha mai puntato vada
2: provare.
0: Puntate in maniera sana sul vostro
2: proviamo
0: futuro e soprattutto
2: credere.
0: Quello dei vostri figli. Grazie Demetrio Rosace.
1: Grazie
2: a voi.
0: Alla prossima. E adesso che facciamo?
1: Adesso andiamo un po' in musica, pubblicità e poi parleremo di traversata sullo stretto.
0: Quindi sempre a proposito di sport e beneficenza.
1: Sì, amatoriali, sì, esattamente. Vedremo un po', sentiremo una delle nuotatrici direttamente da Roma, ci collegheremo in Meet. Insomma, rimanete collegati.
0: Non andate via, a fra poco.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
1: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adriano.

0: Eccoci qui quando sono 37 minuti dopo le 19, ritorniamo in diretta sempre a voi, ci sei con Benvenuto Marra.
1: E delle Briganti.
0: Abbiamo degli ospiti speciali.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Io vado, li presento. E allora, abbiamo già parlato ai nostri microfoni di Traversate dello Stretto Amatoriali,
0: sì,
1: del ricco calendario che prenderà via proprio da fine maggio. E stasera abbiamo in collegamento da Roma, via Meet, quindi collegamento web, una delle protagoniste.
0: Sì.
1: Si chiama Deborah Vissani, è istruttore sub da circa 20 anni e parteciperà alla traversata il 27 giugno. Buonasera Deborah.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Aspetta,
0: bene,
1: che
0: poi
1: ti mandiamo...
0: non soltanto, sì, cioè,
1: esatto,
0: ora faccio io,
1: okay.
0: Vai.
1: Appunto, Deborah ha voluto abbinare l'utile al dilettevole, per cui ha organizzato una raccolta fondi a scopo benefico in occasione appunto di questa traversata a favore della Fondazione Celeghini per la ricerca sui tumori cerebrali, coinvolgendo anche Sport Senza Frontiere, per cui abbiamo in collegamento anche alcuni esponenti, quindi ne approfitto per salutare Annalisa Celeghini della Fondazione Celeghini per la ricerca tumori cerebrali. Buonasera.
3: Buonasera, grazie.
1: E poi vorrei salutare anche Liliana Gilli per Sport Senza Frontiere.
0: Bene, buonasera.
4: Buonasera.
0: Stiamo cercando
4: tutti,
0: il collegamento
4: grazie,
0: Meet che ci è sparito. Non sappiamo dov'è, ma adesso arriverà. Eccole
1: qua. Ora vi vediamo anche in video. Eccoci, ci vedete anche voi. Buonasera. Allora, Deborah, raccontaci un po' perché, insomma, hai deciso di venire a Reggio Calabria, insomma, anzi a Villa San Giovanni per la precisione. Quindi partendo da Messina, arrivare poi da noi a Villa San Giovanni. Io sono di Villa, quindi insomma per me è un piacere doppio. Come mai hai deciso di fare questa traversata e come mai hai deciso di abbinare questo anche questa raccolta fondi?
2: Beh, intanto grazie, buonasera a tutti, grazie dell'opportunità, perché effettivamente insomma lo stretto e la traversata è qualcosa che conoscete molto bene e come giustamente raccontavi, il mio rapporto con l'acqua è sempre stato molto particolare e insegno subacquea da 20 anni. Diciamo che nel 2007 ho avuto un'esperienza particolare dove per 14 giorni consecutivi ho vissuto a 10 metri di profondità e quindi ho partecipato a un esperimento scientifico dove ho messo alla prova e mi sono resa conto quanto effettivamente poi la mente e il corpo, quando hanno uno scopo, riescono a portare, diciamo, a casa il risultato.
0: Scusa Deborah, come sei stata? Cioè, c'era una capannella, avevi uno scafandro, non so, tecnicamente
2: avevamo, diciamo che erano delle campane stagne, non ero okay. Sola, ero con altri acquanauti, così ci avevano denominato, quindi tre okay. uomini e tre donne di diverse età, dove avevamo la campana madre,
0: quindi
2: dove
0: una sorta di tenda già tenuta stagna, per intenderci.
2: Esatto, okay. Esattamente, e poi la campana

0: campana del pernotto.
1: Quindi un po' come stanno nello spazio, hanno un modulo. Ah, ok, ok, geniale.
0: Sì, esatto.
1: Per quanti giorni hai detto?
0: 14 giorni. Ehi. A 10 metri di profondità nell'isola di Ponza.
1: Bene, ottimo, brava.
0: Quindi diciamo che lì l'obiettivo era capire un po' l'adeguamento del corpo a differenti età, a differenti sessi, uomini e donne, come il corpo si stava adeguando nell'habitat subacqueo e poi riadeguando all'uscita, alla riemersione.
1: Okay,
0: diciamo che è stata un'esperienza unica e molto particolare, dove di fatto poi la forza mentale e fisica hanno di fatto sono emersi insieme a me, riemersi. Però parliamo di un evento.
1: Ma la consiglia ad Adele questa esperienza?
0: No. Beh, non è stata una gran bella esperienza, devo dire, molto, molto particolare, unica, direi. Quindi non so se ci sarà poi occasione, la consiglio assolutamente, perché è qualcosa che arricchisce molto.
2: Diciamo che vado sott'acqua col naso tappato ancora, quindi insomma mi viene un po' difficile, però.
1: Vabbè, ci abbiamo provato, torniamo alla traversata.
0: Okay. Diciamo che poi l'obiettivo non era tanto, e quindi l'evento è avvenuto nel 2007, e al di là dello scopo scientifico, la difficoltà, devo dirvi che a distanza di anni, non è stato tanto avere questo tipo di obiettivo rispetto all'esperimento, ma è stato piuttosto riemergere da quella che è stata una perdita importante, che è stata la perdita di mia mamma, ed è stato un po' trovarsi a questo punto invece senza aria, quindi a bombola completamente finita, e mi sono resa conto che l'unica cosa possibile da fare era riemergere e rimparare nuovamente a respirare. E quindi a questo punto ho detto: ho bisogno di una nuova sfida, e perché non scegliere proprio lo Stretto di Messina, che di fatto non è un ambiente completamente semplice. Lo conosco da subacquea per le correnti in profondità, ma quelle stesse correnti, se vogliamo, un po' come le correnti che si attraversano nel momento in cui si sente un dolore così forte. E quindi è anche per dare un messaggio, oltre a raccogliere e quindi accogliere quello che è il messaggio della raccolta fondi, rispetto alla possibilità di condividere con chi si è sentito in balia di queste correnti, a capire che effettivamente nella vita si possono attraversare queste correnti che purtroppo nella vita siamo costretti ad affrontare, ma che di fatto c'è una forza che è sempre dentro di noi. E quindi il primo messaggio che in questa sfida vorrei portare con me, e chiedo insomma di nuotare per ogni bracciata insieme a me, non solo in memoria di mia mamma, ma anche proprio per far capire che anche se c'è un momento di difficoltà, quella forza e quella corrente, piuttosto che contrastarla, bisogna impararci un po' a viverci dentro. In più l'occasione era proprio di fare in modo che insieme alla memoria si potesse legare anche il concetto di ricerca e di successo rispetto allo sport e l'accesso facile allo sport. Proprio per questo, come giustamente anticipava Adele, ho voluto coinvolgere nella raccolta della Rete del Dono sia la Fondazione Celeghin, con Annalisa qui presente, che Sport Senza Frontiere con Liliana, perché effettivamente sia la ricerca che lo sport sono due elementi che aiutano il corpo a non arrendersi, a trovare effettivamente nuove possibilità anche quando si è feriti. Quindi mi piaceva dare un po' questo triplice messaggio.
2: Assolutamente. Allora approfittiamone per sentire proprio Annalisa Celeghin.
3: Sì, allora intanto di nuovo grazie per questa opportunità, grazie a Deborah che ci ha coinvolti in questa bellissima impresa. Tra l'altro noi come fondazione siamo molto legati al mondo dello sport, perché Giovanni Celeghin, che era papà, è stato un appassionato di sport, in particolar modo di ciclismo, tanto che uno dei nostri eventi clou dell'anno è proprio un evento sportivo di ciclismo, e quest'anno parte proprio da Reggio Calabria, tra l'altro il primo di giugno, quindi insomma tutto si collega. Comunque sì, la nostra è una fondazione che nasce da un'esperienza di malattia familiare, come spesso accade purtroppo per questo tipo di realtà. E papà era appunto uno sportivo, aveva 67 anni, un imprenditore assolutamente in prima linea, e da un momento all'altro si è ammalato di una forma molto aggressiva di tumore cerebrale, che si chiama glioblastoma multiforme ed è, abbiamo scoperto che è la forma più comune, che ancora oggi lascia purtroppo una prognosi estremamente infausta, perché la mediana di sopravvivenza si aggira intorno ai 15 mesi. Papà se n'è andato in soli 10 mesi e a noi è rimasto un grosso dubbio su cosa fare di questa esperienza che avevamo vissuto, che è stata drammatica. Poi noi abbiamo anche un'azienda di famiglia, quindi è stato difficile anche per quello, perché abbiamo dovuto fare un ricambio generazionale proprio di corsa. E io e mio fratello abbiamo deciso di provare a mettere a disposizione quello che avevamo imparato in quei 10 mesi a disposizione di altre persone che purtroppo avrebbero dovuto attraversare lo stesso percorso. Abbiamo poi scoperto che i tumori al cervello sono malattie ancora poco conosciute, molto complesse, i numeri sono ancora bassi, per fortuna si parla di 1500 persone che si ammalano di glioblastoma in Italia all'anno.
1: È inesorabile, cioè ce ne sono pochi casi,
3: sì, ma purtroppo è una condanna a morte nella maggioranza dei casi, e è questo che ci ha spinto, il fatto che siano patologie così complesse che i fondi, quelli istituzionali, non siano sufficienti per mandare avanti la ricerca su queste patologie, il fatto che sono appunto se ne sa ancora poco, quindi non si può fare prevenzione, non si può fare diagnosi precoce, quindi sono una vera e propria emergenza. E noi siamo nati nel 2012 e da allora raccogliamo fondi e finanziamo progetti di ricerca proprio sui tumori cerebrali, in particolar modo sul glioblastoma. In questi anni abbiamo raccolto faticosamente, perché raccogliere fondi non è banale,
1: e soprattutto per la ricerca non sono mai abbastanza.
3: Non sono mai abbastanza, assolutamente sì. Noi abbiamo raccolto circa 4 milioni e mezzo di euro che sono stati interamente devoluti e abbiamo finanziato e stiamo finanziando circa 24 progetti di ricerca in tutta Italia.
1: Bene.
3: E c'è ancora molto da fare, non lo nascondo, però finalmente
1: però la macchina si muove,
3: esatto.
1: Quindi questa
3: la macchina si muove, esatto, e finalmente dopo tanti anni vediamo che c'è più attenzione verso questo tipo di patologie, quindi anche sensibilizzare ha un valore davvero importante.
1: Sì, sì, anche questa cosa che stiamo facendo adesso, diciamo, è un contributo,
3: sì,
1: ovviamente alla causa.
2: Assolutamente.
3: Assolutamente sì.
2: Sentiamo ora Liana Gigli.
4: Sì, allora anch'io ringrazio voi per averci ospitato e ringrazio soprattutto Deborah, perché ovviamente scegliere di dedicare una sfida sportiva così impegnativa, così dura, come la traversata dello stretto, non è affatto scontato, e soprattutto poi legarla a due fondazioni, cioè una fondazione e un'associazione come Sport Senza Frontiere, non è cosa di tutti i giorni, anche perché sappiamo perfettamente che dietro un'impresa così impegnativa ci sono mesi di preparazione, tanta fatica.
1: Sì, da un punto di vista sportivo è impegnativo, anche perché qui insomma, chi è qui di queste parti lo sa, insomma, le correnti, le cose,
4: esatto,
1: ma chi
4: esatto.
1: Non è abituato a nuotarci nello stretto è impegnativo parecchio, sì.
4: Esatto.
1: Da un metro all'altro cambiano le correnti.
4: Le correnti, sì, quelle sono cruciali, come giustamente ricordava Deborah. Faccio un ringraziamento veloce. Noi abbiamo conosciuto Deborah grazie ad una partnership con Poste Italiane, perché Deborah è dipendente di Poste e che ci ha consentito appunto di conoscere Deborah. Ma Spar Senza Frontiere è un'associazione, ve la presento rapidissimamente.
1: Sì, prego, anche con calma, non ti preoccupare.
4: Secondo me quando si deve pensare, si parla di Sport Senza Frontiere, bisogna partire da un'immagine molto semplice. Immaginiamo un bambino che guarda altri bambini giocare, allenarsi e stare insieme, e che pensa che quel mondo non sia per lui, sia per motivi economici, familiari, sociali, diciamo.
1: Sì, capita purtroppo.
4: Ecco,
1: sì.
4: Sport Senza Frontiere lavora perché nessun bambino debba sentirsi escluso. Utilizziamo lo sport come strumento per cambiare concretamente la vita dei ragazzi più in difficoltà, più fragili. ma soprattutto diciamo la cosa per noi importante è che vogliamo trasmettere che non ci limitiamo solo a far fare sport a bambini e ad adolescenti che vivono condizioni di fragilità, ma li accompagniamo in un percorso che è anche più profondo. Infatti ogni bambino e ogni adolescente di cui ci prendiamo cura viene seguito da educatori, da psicologi, da tutor sportivi ovviamente, e tutto questo stringiamo un patto con le famiglie che quando ci sono ovviamente, e garantiamo visite mediche e quando c'è la necessità offriamo, aiutiamo anche le famiglie con il trasporto per permettere che i ragazzi possano raggiungere i circoli, i vari circoli sportivi. Fondamentalmente per
1: quindi molti... fortemente proiettata ai bambini, diciamo, la,
4: esatto, bambini e adolescenti. Okay. Sì. Per molti bambini significa fondamentalmente sentirsi per la prima volta in un luogo,
1: cioè non sentirsi esclusi, cioè posso farlo,
4: cioè
1: anch'io,
4: una squadra.
1: Certo, certo, sì assolutamente, infine assolutamente nobile. Poco fa parlavamo pure con il vicepresidente nazionale dell'EVGS che più o meno, diciamo, anche loro hanno questa stessa mission e noi siamo contenti di sponsorizzare questo tipo di attività. Lo sport è salute e anche mentale, quindi insomma, ma soprattutto è educazione, quindi per i ragazzi va sempre bene, nel caso vostro ancora di più se posso.
2: Assolutamente. Sì. Deborah, come partecipare a questa raccolta fondi?
0: Allora, noi siamo attivi con una raccolta sulla rete del dono, dove di fatto si può trovare la raccolta alla quale partecipare, dedicata proprio alla traversata, quindi troverete direttamente...
1: Per chi non lo sapesse, cos'è la rete del dono?
0: La rete del dono è una raccolta fondi dedicata esclusivamente a scopi benefici, quindi
1: si trova online,
0: diciamo,
1: nella
0: l'obiettivo, sì, online scrivendo rete del dono è molto semplice da trovare, ma soprattutto quello al quale tenevo in particolar modo è che fosse ben chiaro quello che era l'obiettivo, visto insomma le tante truffe che si sentono e le tante situazioni anomale, che fosse soprattutto dedicato a queste due fondazioni e associazioni alle quali ho voluto dedicare insieme alla memoria che vi raccontavo, e che fosse proprio più che chiaro e limpido anche la destinazione del tutto. Quindi andando sul sito, scrivendo rete del dono, si trova la traversata direttamente con le mie foto, dove qualcosa già è stato catturato nella fase dei miei allenamenti, e si può direttamente lì procedere con anche un piccolo contributo. È comunque un contributo importante, perché effettivamente parliamo di qualcosa e quando parliamo di donare, a prescindere dall'importo, è comunque il gesto di per sé è molto importante, è l'unione di tante piccole forze, perché di fatto, come dico sempre, alla riva non si raggiunge da soli, c'è bisogno d'aiuto, e io ho bisogno del vostro aiuto, perché insieme possiamo fare qualcosa. E già
1: e anche ringrazio
2: del barcaiolo,
0: ovviamente sì, saranno essenziali, voi sapete perfettamente quanto.
1: Sì,
2: esatto.
1: No, senza
2: per
1: il barcaiolo,
2: le correnti,
1: per via delle correnti, perché loro le conoscono, quindi ti potranno indirizzare quella più favorevole.
0: Esatto.
1: Vabbè, ma quindi l'avremo in studio, Deborah, quando verrà
2: chi lo
1: qui.
2: Sa, insomma, vediamo quando viene, magari fai
0: il 27 giugno attraverso, okay. Quindi se mi aspettate dalla parte
2: quello
0: opposta,
2: senza altro, sì.
0: Prima
2: parte
0: che il barcaiolo mi riporti via
1: ci raccomanderemo anche con
2: Sì, perché Deborah l'ho già a Messina, se non erro, no?
0: Okay. A Torre Faro, il punto di partenza sarà lì, e la mattina del 27 sceglieranno esattamente.
1: Vabbè, però a Terra Reggio.
2: A Terra Reggio io sarò all'arrivo.
1: Esatto. Quindi vediamo se quando a Terra Reggio la prendiamo dalla stazione o dall'aeroporto e la portiamo in radio direttamente. Vediamo un po'.
2: Ah, a Terra, tu dici, a Terra.
1: Sì.
2: Okay.
1: Infatti, poi va là a dormire, poi si sveglia la mattina, fa la traversata col barcaiolo. E poi va bene, ok.
0: Va benissimo.
2: Se non avete qualcos'altro da aggiungere? Volete, insomma, ancora abbiamo qualche
1: io
2: altro
1: ce l'avrei qualcosa, sì. Cioè, però è una cazzata. probabilmente mi bacchetti, però io la dico lo stesso. Okay. Allora, Deborah, meglio 14 giorni consecutivi dentro il modulo subacqueo o dentro la filiale di Poste Italiane?
0: Mi metti in difficoltà.
2: No, infatti, questa domanda non si doveva.
1: Appunto, vedi, là, perché lo sapevo che si incazzava.
2: Abbiamo nominato.
1: Vabbè, dai, non rispondi.
0: L'importante è respirare profondamente e lentamente, sempre. Direi. Vabbè,
1: diciamo, la grande differenza è che la filiale Poste Italiane è 350 persone al giorno, no? Lì invece nella pace dei sensi con gli altri amici.
0: Eravamo un po' meno, decisamente sì. Non c'era tutto questo traffico.
1: Va bene, va bene. Esatto, allora, io vorrei dare 30 secondi di messaggio alla nazione ad ognuna delle tre. Quindi dite quello che vi pare, anche salutare a casa. 30 secondi. Vai, parte Liliana.
4: Scusami, non ti ho sentito bene, puoi ripetere?
1: 30 secondi di messaggio alla nazione, dici quello che ti pare, 30 secondi tutti tuoi, puoi anche salutare a casa.
4: Sì, grazie ancora, io appunto approfitto nuovamente dell'occasione per ringraziare voi e soprattutto Deborah per questa meravigliosa impresa sportiva che sta compiendo e che sta per compiere, e invito tutti quanti, chi ci ascolta e chi ci ascolta, a reinvitare, a spargere la notizia di andare su Rete del Dono e donare, e seguire i nostri siti di Sport Senza Frontiere e anche della Fondazione Celeghin. Grazie per questa meravigliosa opportunità.
1: Grazie Liliana. Sentiamo Annalisa.
3: Sì, anch'io voglio ringraziare ancora Deborah, perché ci sta dando un messaggio veramente importante, che è quello di mettere la fatica a disposizione degli altri, e la fatica è uno strumento potentissimo, e donarla ad altre persone credo che sia appunto un messaggio molto potente. Quindi invito anch'io chi può a donare attraverso la Rete del Dono, ogni contributo è importante, grande o piccolo che sia, quindi donate e seguite questa impresa, perché insomma io personalmente sono molto curiosa. Quindi sarà sicuramente un bellissimo evento.
1: Vorrei complimentarmi con Annalisa per la voce altamente radiofonica. Esatto. Sembra di sentire il telegiornale.
3: Vi mando un curriculum.
1: Sì, sì, magari, sì. Grazie Annalisa. Grazie. Dulcis in fundo, la nostra Deborah.
0: Io invito, intanto ribadisco il ringraziamento per l'invito di oggi e per averci dato l'opportunità di condividere questo evento con questa formula e poterlo raccontare. Invito tutti a fare ogni singola bracciata insieme a me e a ricordarsi che il coraggio non è non avere dolore, ma è decidere che cosa farne. Questo è l'elemento importante, in qualunque sua forma, anche quando si tratta di affrontare sfide, piccole o grandi che siano. Quindi grazie ancora a tutti e invito chiaramente ad andare sulla Rete del Dono.
2: Grazie Deborah.
1: Grazie Deborah, però possiamo dire una cosa? Sì. Che siamo noi che ringraziamo loro, perché questa trasmissione adora quando diffonde contenuti di un certo spessore come quello che abbiamo trattato fino adesso. Quindi da parte nostra grazie a voi per aver partecipato.
2: Grazie, noi ci siamo sempre, insomma, quando vorrete. Grazie a tutte.
3: Grazie. Grazie a voi.
1: Molto bene, allora quando sono 58 i minuti dopo le 19, voi si termina qui, chiusura anticipata, oggi è mercoledì, insomma ci riposiamo un po', quasi che sia centro settimana. Vi diamo appuntamento a venerdì dalle 19 alle 20.30, come sempre, vi auguriamo una buona serata. Ciao Adele, grazie.
2: Ciao, benvenuto, grazie.
1: Ciao.

0: Touring 104 notizie. Touring 104 notizie.
1: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Animatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
2: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, manettate, costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgia Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati, il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
1: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
2: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale, lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
2: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in Corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso in aula prima della sentenza. La vittima ha abbracciato entrambi gli imputati che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: fare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato. 104.
2: Touring 104.

0: sure it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Siete su Radio Twin 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Emergono nuovi interrogativi sulla tragedia dei 5 italiani morti durante la spedizione subacquea alle Maldive. Secondo l'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat, nessuno dei partecipanti avrebbe avuto il brevetto Full Cave necessario per penetrare in grotte sommerse profonde come quella di Animatà. Per arrivare nel punto in cui sono stati ritrovati i corpi serviva una certificazione speleo sub specifica, spiega la legale Damalè. L'avvocata sottolinea inoltre la differenza tra il brevetto caverna e quello grotta, definendola fondamentale ai fini dell'inchiesta. Intanto proseguono gli accertamenti della magistratura italiana sulla spedizione scientifica costata la vita a 5 connazionali.
2: Fa discutere il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati da Israele al largo di Cipro. I primi partecipanti sono arrivati al porto di Ashdod, dove video diffusi sui social mostrano persone bendate, manettate, costrette in ginocchio. A scatenare le polemiche soprattutto le immagini del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti parlando di sostenitori del terrorismo. Durissima la reazione del governo italiano. Giorgio Meloni e Antonio Tajani definiscono le immagini inaccettabili, annunciano la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Tajani chiede il rilascio rapido dei cittadini italiani fermati e il pieno rispetto della loro dignità e sicurezza. Critiche a Ben-Gvir anche dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar. Tu non sei il volto di Israele, scrive sui social.
1: Secondo i media israeliani, Donald Trump e Benjamin Netanyahu avrebbero avuto nelle ultime ore una lunga e drammatica telefonata sul dossier Iran. Intanto il New York Times rivela dettagli su un presunto piano condiviso da Stati Uniti e Israele per favorire un cambio di regime a Teheran. Tra gli obiettivi ci sarebbe stato anche il ritorno sulla scena dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Il quotidiano parla di un progetto articolato tra attacchi militari, destabilizzazione interna e pressione politica per provocare il collasso della Repubblica Islamica. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito in un raid israeliano avvenuto nei mesi scorsi e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.
2: L'Iran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale, lo riferisce Reuters, secondo cui Teheran avrebbe intensificato posti di blocco militari, controlli sulle navi e accordi diplomatici per regolare il transito nell'area. I Pasdaran avrebbero introdotto un sistema che favorisce le imbarcazioni legate a paesi alleati come Cina e Russia, mentre per altre navi potrebbero essere richiesti accordi specifici o pagamenti superiori ai $150,000 per garantire il passaggio sicuro, una situazione che continua ad alimentare la tensione internazionale nel Golfo Persico.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. A Firenze un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane, già sottoposto in passato una misura cautelare per gli stessi reati, avrebbe ripreso a frequentare online ambienti riconducibili all'estremismo islamico legato all'ISIS subito dopo la revoca del precedente provvedimento. Il minorenne era arrivato in Italia poco più di 3 anni fa ed era stato ammesso alla messa alla prova nel marzo scorso. La polizia parla di contatti social con profili riconducibili a Daesh e all'estremismo radicale.
2: 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, imputato per il tentato omicidio dello studente Davide Cavallo, accoltellato nell'ottobre del 2025 a Milano in corso Como durante una rapina da 50 euro. Il coimputato Ahmed Atia è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Momento molto intenso in aula prima della sentenza. La vittima ha abbracciato entrambi gli imputati che hanno chiesto scusa. Il legale di Chiani ha parlato di un gesto di straordinario spessore umano da parte del giovane studente.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Brutte notizie per la Juventus sul mercato. Dalla Spagna rilanciano l'interesse dell'Atletico Madrid per Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Secondo Marca, Diego Simeone avrebbe individuato nel centrocampista portoghese il possibile erede di Antoine Griezmann destinato all'Orlando City. Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City dopo 9 stagioni, era considerato una priorità dalla Juventus, che si era già mossa attraverso l'agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico e la possibile mancata qualificazione dei bianconeri alla Champions League rischiano ora di complicare l'operazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Touring 104.
3: Touring 104.

pensiero. C'è qualcuno che urla per un addio al celibato, per una bozza di vita con una troia affittata.

0: To Tape con Renato Failla.
1: Di nuovo qui con una nuova puntata di To Tape, la numero 34, i microfoni Renato Failla. Anche questa settimana saremo insieme 2 ore per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, senza dimenticare i grandi dischi del passato. E con i dischi del passato partiremo in questa puntata parlando, iniziando con un album che si chiama Bulaio, un album che raccoglie la musica fingerstyle dell'Africa centrale, dell'Africa occidentale, un disco che è stato pubblicato nel 79, 1980 circa, che è stato poi ristampato dalla Mississippi Records, che oltre a occuparsi di musica jazz ambient si occupa anche e soprattutto di riscoperta delle radici della musica internazionale. Benvenuti.

0: una tua cena, una mamma.
1: Una storia bellissima questa dietro il disco Bulaio, John Lowe, questo giovane ragazzo che aveva necessità e voglia, era ossessionato all'imparare la chitarra fingerstyle dei maestri dell'Africa orientale centrale, andò in giro, viaggiò attraverso il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, la Repubblica Democratica del Congo per incontrare appunto i suoi eroi, portando dietro sostanzialmente semplicemente un registratore Marantz e un paio di chitarre. Molti degli artisti che incontrò ovviamente avevano passato il loro periodo di splendore, erano già più adulti, ma comunque alcuni erano addirittura passati poi alla versione elettrica del fingerstyle congolese, dello stile congolese, e avevano preso il sopravvento ovviamente su quello che erano poi lo stile e la tradizione musicale delle campagne, un po' come è successo poi negli Stati Uniti con il Delta Blues e l'elettrificazione del blues. Alcuni non avevano neanche le chitarre, addirittura lui riuscì ad incontrare anche Jean Bosco Mwenda, che abbiamo ascoltato in questa Mama Mobutu, che è sostanzialmente l'eroe dello fingerstyle congolese, che lo accolse John Lowe, ma senza poi effettivamente permettergli di registrare sul campo, ma gli diede proprio un brano che faceva parte appunto dei registrazioni di prove, come appunto questo che abbiamo ascoltato. E venne pubblicato questo disco dall'Original Music, era un'etichetta newyorkese, una piccola etichetta newyorkese che pubblicò alcuni di queste registrazioni

del mondo, patrimonio dell'umanità. Ascoltiamo un altro brano, sempre da questo Bulaio. Il brano dà proprio il titolo al disco ed è suonato da Losta Abelo, sempre qui a 2Tape, la puntata numero 34 di questa nona stagione.

Francisco Blaio è un documento veramente importante che restituisce non solo il suono alcuni dei suoni dell'Africa centrale e dell'Africa occidentale, ma restituisce anche quello che è la trasmissione orale delle tradizioni attraverso la musica, attraverso anche grandi nomi che hanno fatto, comunque hanno fatto la storia del Congo, hanno fatto la storia della Tanzania, lo stesso appunto lo Sabelo che abbiamo ascoltato in questo Bulaio, che dà appunto il nome al disco, a una sorta di compilation, l'incontro, poi è bello l'intreccio di incontri, perché lo stesso l'etichetta Mississippi Records ha incontrato poi John Kitime, il padre di John Francis Kitime, fu un grande musicista e cantante.

cantante tanzaniano che è noto soprattutto come una figura storica proprio della musica tradizionale folk dell'Africa orientale, quindi addirittura alcune registrazioni sono una parte di questa registrazione delle canzoni, delle musiche di Francis Mwaki Timé sono addirittura conservate negli archivi della British Library Sound Archive, e quindi voglio dire, insomma, parliamo chiaramente di documenti storici importanti. Il metodo poi di registrazione che fece John Law, appunto andando in giro per questi paesi, grandissimi paesi, grandissime nazioni, estensioni incredibili, inimmaginabili anche per noi, con il suo Marantz e delle chitarre, perché alcuni non avevano neanche a disposizione più la chitarra, avendolo incontrato magari in età adulta, ed è lo stesso sistema che poi si usava, che le case discografiche, le major usavano negli Stati Uniti, che poi diedero il via al mondo, alla storia del blues, partendo dal Delta Blues. Andavano fondamentalmente nelle campagne alla ricerca di musicisti che erano dei coltivatori di base, e che chiaramente utilizzavano la musica come modo di non solo di preservare la propria storia, la propria tradizione, ma anche di un pochino allontanarsi da una realtà sicuramente non proprio facilissima. E c'è un film bellissimo che si chiama Cadillac Records, che cito ogni volta perché ci sono delle scene di questo tipo in cui appunto vanno a registrare in giro per i campi, e la scoperta del nuovo idolo è successa con artisti come Mississippi John Hurt. All you ladies all gather round, that good sweet

La storia di Mississippi, John Hurt è lo stesso, è una pronuncia un po' particolare, diciamo, non sono in grado io benissimo di pronunciarla. Mississippi, John Hurt è l'artista che in questione abbiamo ascoltato in questo uno dei suoi brani celebri che si chiama Candyman Blues. La sua storia è fondamentalmente simile a quella di tanti altri, perché lui nacque nel 1892, Mississippi, era perché era per un nomignolo che gli diede la casa discografica, la sua prima casa discografica, l'OK, proprio perché per caratterizzare il suo logo di provenienza. Lui fu fondamentalmente scritturato in questo modo: gli emissari andavano appunto alle case discografiche, andavano in giro a scoprire talenti, andavano a registrare, facevano le audizioni spesso a casa, portandosi appunto un nastro e un microfono per poter poi far ascoltare alle case discografiche, quindi a chi stava ai vertici, quelli che erano gli artisti che loro avevano individuato. La stessa cosa successe con Mississippi John Hurt. Lui fece un'audizione del brano Monday Morning Blues e poi fu mandato a Memphis per registrare un 78 giri contenente le canzoni, alcune delle sue canzoni, e lì poi a New York per una sessione in studio con nuove canzoni, fra cui appunto Candyman Blues, Corinna e Stacoli Blues, questi brani che poi furono coverizzati veramente dai grandi artisti della musica internazionale, del folk, anche Bob Dylan, eccetera. Il sistema era appunto lo stesso, e come vediamo rispetto al disco che abbiamo ascoltato, due brani che abbiamo ascoltato del disco Bulaio, troviamo poi tantissime similitudini, non soltanto nelle storie, ma anche proprio nel modo di suonare. Quindi questo è chiaramente, stiamo parlando degli anni, all'inizio del Novecento, gli anni 20, gli anni 30, durante i quali era un po' difficile far comunicare due continenti che erano divisi da una grandissima massa d'acqua, per utilizzare un eufemismo. Però ecco, questo fa capire quanto effettivamente c'è una radice comune, perché il popolo è lo stesso, dall'Africa agli Stati Uniti. Skip James, David Got My Woman.

State ascoltando Tutte Hip, la puntata numero 34 di questa nona stagione, una partenza molto in sordina in un certo senso, ma una partenza in realtà che vuole dare il là, toccando le radici della musica, andando a scavare, a toccare le radici della musica. Siamo partiti con il disco Bulaio, che racconta alcuni dei musicisti del fingerstyle dell'Africa centrale, dell'Africa occidentale, per poi ascoltare alcuni degli esponenti del blues negli Stati Uniti, partendo da Mississippi, John Hurt, che è nato nel 1892, e poi per passare a Skip James del 1902. Quindi sono alcuni dei musicisti che sono stati rappresentativi veramente di quel sviluppo musicale, di quel genere musicale che poi ha dato vita a tanti altri. Dal blues poi deriva veramente moltissimo della musica del Novecento, della musica chitarristica, chiamiamola così, del Novecento. E questo anche per fare il paragone con il disco che abbiamo ascoltato prima, Bulaio. Tra l'altro, molti di questi musicisti, ovviamente per vari motivi, hanno delle storie fumose alle spalle, nel senso che già di Mississippi John Hurt non si sa bene quale fosse la data di nascita, l'anno pare di sì, però per esempio il giorno di nascita no. La stessa cosa con diciamo Skip James, alcune note oscure ovviamente, perché c'erano dei passaparola sulle notizie degli stessi artisti. Quello che importava in quel momento era scoprire il talento di turno per dare alle case discografiche, per avere appunto del materiale umano su cui poi far nascere delle tradizioni popolari, delle tradizioni musicali. Un po' chiaramente da una parte uno sfruttamento, poi il ruolo delle case discografiche è quello di andare a scoprire nuovi talenti musicali. Skip James in questo David Got My Woman, dal disco I'm So Glad, che poi è il disco di Skip James, quello più importante, che ispirò anche questo brano qui, David Got My Woman, ispirò un altro brano di un altro musicista fondamentale per il blues. Il brano è Hellhound on My Trail. Il musicista in questione è Robert Johnson, di cui appunto forse è uno dei musicisti del blues, del Delta Blues, del Mississippi Blues, che ha la cui storia forse è quella un po' più oscura di tutte, effettivamente. Robert Johnson, si dicono tantissime cose, anche che fece un patto con il diavolo per suonare in questo modo. Questo è Traveling Riverside Blues.

tecniche chitarristiche che furono studiate nel corso degli anni, tecniche chitarristiche che arrivavano fondamentalmente dal nulla, non c'era un vero studio, cioè era uno studio pratico, non era lo studio come lo conosciamo noi. Addirittura Skip James non solo aveva uno stile musicale abbastanza, uno stile tecnico chitarristico abbastanza complesso, ma in più ad esempio lui suonava in open D, cioè con l'apertura in re dell'accordatura in re aperto, scusate, che è una delle tecniche, uno dei modi di accordare la chitarra molto in voga per in alcuni generi musicali intorno poi agli anni 90, che all'epoca, negli anni 90 potevano suonare ai più molto innovativi, cioè c'era questo modo di accordare in re accordatura in re aperto il re, come vogliate dirlo, in realtà arrivava già da molto lontano. Quindi Skip James nei campi sterminati e desolati degli Stati Uniti, lui con la sua chitarra con corde in ferro suonava già in quel modo, in quel tipo di accordatura. Robert Johnson, Traveling the Riverside Blues, è il brano che abbiamo scelto per fare un piccolo giro nelle origini del blues, del Delta Blues, ma del blues in generale. E così come Robert Johnson prese ispirazione per questo brano, per un altro brano da David Got My Woman di Skip James, così i Led Zeppelin, che veramente si immergevano totalmente nel blues per creare la loro musica, le loro canzoni, che fecero chiaramente successo e proselitismo in tutto il mondo, insomma dei Led Zeppelin non c'è bisogno di dire niente, loro presero ispirazione da questo brano di Robert Johnson per scrivere quest'altro brano qui, una sorta di cover rimaneggiata, uno dei brani più iconici, lo devo dire questa volta, dei Led Zeppelin, e Traveling Riverside Blues.

Ed ascoltando To Tape, la puntata numero 34 di questa nona stagione. Siamo partiti dal disco, un disco che racconta Bulaido, un disco che racconta l'Africa occidentale, l'Africa orientale attraverso la musica fingerstyle e quindi anche le origini, e parte delle origini anche del blues che abbiamo, è ciò che lega i due continenti attraverso poi le persone, attraverso i popoli, attraverso lo stesso popolo fondamentalmente. Siamo passati poi ad ascoltare appunto alcuni dei rappresentanti poi del blues americano, e per poi arrivare a John Fay con questo Requiem for John Hart. È un brano in onore appunto di John Hart. John Fay, che è stato uno dei musicisti bianchi più importanti e più rappresentativi dello stile del fingerstyle. Vi invito a guardare alcuni dei suoi video dal vivo, sono incredibili. Già si sente da questo brano, quindi le capacità tecniche, ma che sono anche capacità espressive. In John Fay non c'è la tecnica pura, ma chiaramente c'è anche quell'anima appunto blues, anche un po' maledetta. John Fay ha avuto una vita non proprio facilissima, e in questo, chiaramente in questo brano, poi da una ricorda, ecco, una in onore di Mississippi John Hart, che è stato poi un po' il padre di quello che poi è stato il blues, la sua evoluzione. E in questa puntata poi alla fine avremo anche un altro disco dal vivo registrato in esclusiva per To Tape, alcuni brani registrati in esclusiva per To Tape durante un live di Diego Ceo, che ci parlerà del suo disco, di cui abbiamo già parlato nel suo ultimo disco, Wood, Seed and Wind, di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate. Ci parlerà lui di questo album e ci farà ascoltare alcuni di questi brani che sono stati registrati dal vivo in occasione di un suo concerto. A proposito di blues, chiaramente quello che ci interessa e che interessa a me è anche raccontare la contemporaneità anche della nostra musica e di ciò che noi abbiamo importato. Ovviamente la maggior parte della musica che ascoltiamo qui a To Tape è musica in un certo senso importata, che però è fatta propria, e ogni musicista poi la rende personale, rende qualcosa che poi è oltre il genere iniziale da cui ha preso ispirazione. Jonathan Mirai è uno dei bluesmen, posso dire tranquillamente, uno dei bluesmen italiani più rappresentativi, che ha pubblicato di recente a fine aprile un album che si chiama Primitivo, che racconta un po' il suo ritorno a quello che è, o il suo rapporto primitivo, proprio crudo, che ha con la chitarra. Ascoltiamo questo lento neutro, Jonathan Mirai.

Oltre a una capacità tecnica c'è anche una capacità evocativa, che è quella che poi si ricerca in chi suona il blues e che ricerca chi suona il blues. Jonathan Mirai in questo disco primitivo ritorna un po', o più che altro svela ancora di più le sue passioni più primordiali, il suo attaccamento con lo strumento, la chitarra acustica, che è sempre esistito a prescindere dal suo lavori in band, perché lui è stato fondatore e leader dei grandissimi Super Acid Bubble Plastic, un power trio post-hardcore che arrivò in Italia a metà degli anni 2000, una cosa parecchio strana anche per il periodo, e crearono comunque sicuramente una scia, si portarono dietro una scia importante anche di ispirazione. Poi dall'altra parte cofondatore del Teatro degli Orrori insieme a Pierpaolo Capovilla, Francesco Franz Valente, Giulio Ragno Favaro, che ha anche masterizzato, missato proprio questo disco primitivo. Con questo album lui ritorna un po', più che altro svela appunto, come ho detto prima, quello che è il suo amore costante, nonostante poi la sua opera in band di altro tiro, diciamo un po' più rock. È primitivo, è il suo modo di approcciarsi alla chitarra, e come spesso il suo gusto sulle cose, un disco sporco e sincero, come dice lo stesso Jonathan Mirai, un disco che ha dentro diversi ambienti e diverse ispirazioni, diversi brani che possono ispirare momenti diversi della vita, della quotidianità. Sicuramente parleremo e chiederemo meglio a Jonathan Mirai di raccontarci questo disco prossimamente. Jonathan Mirai, con cui ho avuto la possibilità di vederlo dal vivo, lavorandoci insieme per qualche data moltissimi anni fa, e vi assicuro che quello che abbiamo ascoltato in questo brano e che ascolterete, spero, nel disco, nell'ultimo disco primitivo, lo trovate veramente dal vivo, perché è una potenza incredibile in solo. Poi rimaniamo nel blues italiano. Mario Evangelista, Sunday Morning Blues.

State ascoltando Two Tape, la puntata numero 34 di questa nona stagione microfoni, come sempre Renato Failla, due ore a settimana per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, senza dimenticare i grandi dischi del passato. Di grandi dischi del passato abbiamo parlato in questa prima parte di questa nuova puntata e lo stiamo facendo anche attraverso nuovi album. Siamo partiti con Bulaio, un disco che racconta parte della musica africana occidentale e centrale, dello stile del fingerstyle nato, cresciuto, sviluppato sia ad esempio in Congo con l'artista Jean Bosco Muanda, e poi abbiamo parlato anche dei grandi ispiratori, dei grandi pionieri del blues statunitense, fino ad arrivare in Italia per ascoltare un brano del nuovo disco di Jonathan Mirai, uno dei bluesmen, tra l'altro lui si ispira anche a John Fay, ma non c'era bisogno di dirlo, perché insomma abbiamo ascoltato un brano di John Fay che vuole ricordare, in cui ricorda Mississippi John Hurt, e poi abbiamo ascoltato appunto Jonathan Mirai in lento neutro. Sicuramente parleremo con lui e ci faremo raccontare meglio questo disco. Lui tra l'altro che ha lavorato poi a parte in band, grandi band che sono stati band fondamentali per la musica italiana alternativa, chiamiamola così. Nel 2003 firma anche la colonna sonora di Dall'Arte, che è un documentario su Lucio Dalla diretto da Johnny Costantino, quindi è anche un maestro di colonne, un compositore di colonne sonore. Lo stessa cosa che ha fatto Mario Evangelista nel corso della sua carriera, che abbiamo ascoltato prima in un brano che è stato pubblicato, è all'interno di un disco, il suo primo disco solista, che è stato pubblicato il 15 maggio, si chiama Da Capo. Il brano che abbiamo ascoltato, Sunday Morning Blues, in questo suo primo vero album solista, Mario Evangelista si dà tutto sulla chitarra. Noi l'avevamo conosciuto e incontrato con la band Pitch Torch, e poi ha fatto parte anche dei Gut Buckets, e nel collettivo Giambona ha realizzato da poco un disco corale, Noi Piero, dedicato al cantautore Piero Ciampi. Quindi c'è anche da parte di questi musicisti una sorta di chiaramente una voglia, più che altro, più una sorta, una voglia di dichiarare le proprie influenze e rendere omaggio anche a coloro che, alle persone, ai musicisti che prima di loro hanno creato la strada per permettere poi di calpestarla e di creare la propria. È un po' come ha fatto appunto John Fay con il brano che abbiamo ascoltato prima. Questo invece, in questo brano abbiamo ascoltato San Michele Reprise, Andrea Marchesino, che abbiamo già conosciuto con il disco Gargano Blues, un disco in cui anche qui la chitarra diventa centrale. Rimaniamo in questo tipo di ambientazione un po' eterea, sospesa e ritmi molto dilatati, ritornando però sulla etichetta Mississippi Records con questo disco dei Merkaba Brotherhood, un disco di ambient, e qui ritroviamo un po' di più lo stile che contraddistingue poi le produzioni e le pubblicazioni della Mississippi Records. Questo è Obelisk's Sunk Clocks.

Un disco di spiritual jazz, di ambient jazz, come sappiamo sa lavorare la Mississippi Records, sa tirare fuori e pubblicare e produrre dischi che hanno quel tipo di approccio dei Merkaba Brotherhood che abbiamo già incontrato in un singolo, il primo singolo uscito a marzo, avevamo ascoltato questo disco poi intero che si chiama appunto The Merkaba Brotherhood, pubblicato il 15 maggio, anche questo insieme al disco di Mario Evangelista da capo, in cui troviamo uno dei membri del Cosmic Tones Research Trio, Norman Norfleet al sax e Andrea Raia alle elettroniche, ai beat, ai campionamenti, al groove, al ritmo, della Brown Calculus, Andrea Raia. È un disco esoterico e un disco di immaginario sacrale, un disco mistico ovviamente che va ascoltato, questo dall'inizio alla fine. Questo è l'unico brano che sono riuscito a estrapolare senza andare troppo oltre, senza diciamo disorientarvi troppo, perché sarebbe stato prendere un pezzettino troppo non riuscire a contestualizzarlo, ecco. Invece in questo Obelisk ci sono stato un po', perché volevo farvi ascoltare qualcosa, ma è un album da ascoltare intero come se fosse una traccia unica. A proposito di ospiti, prima abbiamo parlato di Jonathan Mirai, abbiamo ascoltato un brano, lo avremo ospite prossimamente, virtualmente ovviamente. Prossimi ospiti che avremo insieme a Jonathan Mirai ci sono anche i Taxology, in questo disco che abbiamo già ascoltato, da cui abbiamo già estratto un singolo che racconta il mondo delle piante attraverso la musica, e questo nuovo brano che voglio farvi ascoltare si chiama Flower Number One, Taxology qui a Tutte.

State ascoltando To Tape, questa nuova puntata dedicata al blues, ma che poi ci ha fatto arrivare addirittura a brani che hanno al loro centro l'utilizzo del Moog, come questo Plantage di Mort Garson. Mort Garson è considerato uno dei pionieri dell'utilizzo del Moog, è un canadese che lavorò intorno alla metà degli anni 40 fino agli anni 80 più o meno, ha lavorato per se stesso e per altri, è stato anche compositore appunto per altri e per altri artisti, ha creato una carriera basata un po' sull'utilizzo della musica e sulle composizioni un po' in un certo senso ironiche, che hanno sempre avuto quella venatura ironica nei dischi che sono passati dall'easy listening a lavori molto particolari come Black Mass, una sorta di messa nera per synth pubblicata nel 1971. Questo disco qui invece, da cui ho estratto questo brano, il prossimo che ascolteremo, che si chiama Mother Earth Plantasia, è un disco che è stato costruito e composto per favorire la crescita delle piante d'appartamento, che appunto, secondo diversi studi, una volta c'era una credenza, era più una credenza che una popolare, diciamo, che degli studi. Adesso ci sono degli studi che dicono appunto che le piante comunque reagiscono alle onde sonore e che si giovino particolarmente chiaramente dell'esposizione a particolari stimoli sonori. Questo disco qui, ci sono stati nel corso della storia dei dischi tanti

Dopo aver ascoltato un altro brano di Plantasia, questo disco che è stato composto da Mark Garson, nel 1976, è dedicato alle piante, cioè un disco che è stato scritto per aiutare le piante nella loro crescita, nel loro sviluppo. Poi sono stati tanti altri dischi che invece sono stati scritti ispirati un po' al mondo delle piante, come questo album di Oscar Rocchi insieme al Mother Sound, che è un disco appunto costruito e ispirato al mondo delle piante, in cui la musica cinematografica, Erbe Selvatiche, il disco con la musica cinematografica, la Library Music, quel mondo musicale creato da grandi compositori italiani di cui parliamo spesso, che esisteva e si lasciava anche ispirare proprio da territori, da mondi, da luoghi diversi, da immaginari, ecco, diversi di qualunque tipo, che avevano poi venivano costruiti e disegnati sonoricamente attraverso poi appunto lo stile poi fondamentalmente cinematografico. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Mais, appunto perché sono brani dedicati alle erbe selvatiche. Quest'altro che ascoltiamo si chiama Aglio, sempre dallo stesso disco Erbe Selvatiche di Oscar Rocchi e Mother Sound.

po' di saliscendi emotivi e sonori anche di genere in questa puntata. Siamo partiti da un disco dedicato al fingerstyle congolese della Tanzania, della Repubblica Democratica del Congo, dell'Africa centrale e occidentale, per poi arrivare anche a questo tipo di suoni diversi. Abbiamo fatto veramente un passaggio dei passaggi abbastanza intricati, ma siamo arrivati fino a questo disco di Oscar Rocchi, che è disco dedicato, ispirato al mondo delle piante. Ma tornando a tornando a lui, come ho detto prima, è uno dei pionieri del Moog, ma è stato anche compositore non solo per se stesso, dischi particolari come il disco Plantasia, abbiamo ascoltato in due brani, ma è stato anche musicista per altri. Addirittura è stato autore di uno dei brani di Isaac Hayes, che si chiama Our

passaggio, questa sospensione finale in questo passaggio del brano Our Day Will Come di Isaac Hayes, non solo insolito rispetto a tutto quanto, tutta quanta la canzone, dà una sensazione anche di ritmi e di stili un po' diversi rispetto al brano fino ad allora composto, un po' più soul in quella parte lì, ci si sposta su altri lidi, su altri territori, tanto che appunto qui entriamo nel mondo riapriamo il capitolo, uno dei capitoli di Two Tape che ogni tanto apriamo, no? Abbiamo dei capitoli che vengono aperti, richiusi, vengono scritte nuove pagine, è quella di fare dedicata al sampling, l'arte di fare canzoni con altre canzoni, perché Maud Garson è uno degli autori di questo brano di Isaac Hayes, Our Day Will Come, e non solo lui è stato campionato, non dal disco Plantasia ma da un altro disco, è stato campionato da DJ Shadow nel suo disco, nel suo album rappresentativo che è Introducing, ma è stato campionato anche questo brano qui, questo brano di Isaac Hayes, da un altro collettivo, un collettivo di artisti che ha fatto del campionamento un'arte vera e propria, proprio un modo di comporre, di scrivere le canzoni quasi come se fossero appunto scritte da zero, l'arte di fare canzoni con altre canzoni. Un orecchio attento sicuramente avrà già capito, perché il passaggio che poi ha identificato il brano in questione è proprio il passaggio più rappresentativo, l'ha identificato, ed è proprio in questa ultima parte che ci ricorda, non solo perché magari l'abbiamo ascoltato e ci riporta a determinati altri stili, proprio come ho detto prima, perché abbiamo ascoltato e conosciamo la versione che ha utilizzato questo campione, non solo per quello, ma proprio perché ha un tiro diverso che ha permesso ai Massive Attack di scrivere uno dei brani più belli, secondo me, di Mezzanine, che è X

Quanto ci piace il funk da queste parti qui a Two Tape, quanto ci piace il funk originale, quello riscritto, quello contemporaneo, quello originale appunto rivisto e eccetera eccetera, come anche questo Electric Circus, questo brano degli Electric Circus si chiama High Fever, dal loro secondo disco che uscirà a breve, è uscito il singolo il 15 maggio e il disco è in uscita il 27 novembre, neanche brevissimo, però speravo uscisse bene, uscisse prima, scusate. High Fever è il brano della Killer Groove Records, etichetta che stiamo imparando a conoscere, che si muove moltissimo anche nel funk, ci ho fatto conoscere anche a Tabasca nelle scorse puntate e che ci farà conoscere sicuramente altre perle della musica prodotta qui in Italia da musicisti italiani, quindi è sempre un piacere e un onore poter raccontare anche la musica italiana oltre a quella classica che tutte le radio trasmettono, che tutti quanti conoscono attraverso le radio, attraverso le piattaforme streaming eccetera, e va bene così. Poi ci deve essere qualcun altro che deve raccontare anche altri mondi che esistono, no? Che fanno pubblico, che fanno numeri, che muovono le persone, muovono anche economie eccetera, e Two Tape è il programma fatto apposta per questo, per quest'altro mondo che esiste, che è accanto a noi ogni giorno ed è fatto di persone esattamente come quelle che poi alimentano le radio in grandi network nazionali e che sono composte spesso anche da musicisti di cui noi parliamo nel nostro programma, ecco, quindi musica di nicchia che tanto di nicchia non è. Tristi Tropici, questo è Gioco.

proposito di piattaforme streaming, qualche giorno fa ho assistito, ho partecipato a un incontro con Liz Pelli, che è l'autrice del libro che si chiama Moon Machine, che racconta il dietro le quinte, mettiamola così, di Spotify e di tutto il mondo che sta dietro Spotify e non solo. Un libro che è stato poi tradotto in diverse lingue qui in Italia per editore, ed è un disco che racconta veramente il mondo delle piattaforme streaming e il mondo anche nascosto, soprattutto il mondo nascosto. Lei è una giornalista freelance, una professoressa associata alla New York University, una persona che è cresciuta nel mondo del do it yourself, dell'autoproduzione, del collettivismo, della musica underground, e che quindi conosce anche un altro modo di diffondere la musica, di veicolarla attraverso i diversi canali. Ed è un libro importantissimo che sto già divorando e che consiglio a chiunque, anche non soltanto ai musicisti che dovrebbero avere un po' più chiara la situazione delle piattaforme streaming. Qui ne parliamo sovente di questo problema attraverso anche i vari canali social, è stato fatto per un breve periodo anche attraverso delle newsletter audio, e mi rendo conto che moltissimi musicisti non conoscono bene le dinamiche. C'è questa idea, insomma, della piattaforma streaming e basta stare su Spotify per essere ascoltati e via dicendo. Quindi è un libro che vi consiglio, magari ne parleremo in maniera più approfondita, magari riusciremo a rintracciare Liz Pelli, chiederemo direttamente a lei. L'intervento è stato, per me è stato illuminante ancora di più, ha confermato ancora di più la caratura della persona, di chi ha scritto il libro, che non l'ha scritto per sentito dire o attraverso informazioni prese così magari in rete tra pezzi di giornale via dicendo, che va bene, però l'ha vissuto proprio anche sul campo, innanzitutto personalmente. Invece noi abbiamo ascoltato, rimanendo nell'ambito della musica underground, della musica indipendente, abbiamo ascoltato uno dei brani da Traduzioni di Tristi Tropici, pubblicato il 15 maggio, altro disco pubblicato lo scorso venerdì 15 maggio per Bruture Moderne, è il disco che il primo album effettivo dei Tristi Tropici, è appunto una band italiana che si muove tra immaginari anche un po', come dire, da chansonnier francesi, e non solo quello, ma ci sono le poliritmie, ci sono echi sicuramente che rimandano un po' a quello che è l'afrobeat e a musiche anche sudamericane, un mix di cose veramente molto molto bello. E quella è la canzone che abbiamo ascoltato prima, si chiama Gioco, da questo disco appunto che si chiama Traduzioni. Quest'altro brano è invece Molle Mare, loro sono sempre i Tristi Tropici, l'ultimo brano prima di ascoltare e parlare con Diego Ceo.

Molle Mare, Tristi Tropici, da Traduzioni, il loro primo effettivo album sulla lunga distanza dopo due EP pubblicati. Sicuramente ascolteremo altro di questi dei Tristi Tropici. Noi siamo arrivati alla fine, almeno per quanto mi riguarda, siamo arrivati alla fine di questa puntata, perché in realtà ancora c'è spazio per delle ultime canzoni, delle canzoni dal vivo che Diego Ceo ha registrato in esclusiva durante un concerto in esclusiva per Two Tape, e ci racconterà anche, quindi di prima mano ascolteremo le parole riguardo il suo disco of Wood, Sea and Wind, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, di cui facciamo parlare a lui in questa puntata, la numero 34 di Two Tape. Vi ricordo che c'è il sito twotape.it con gli articoli, i riassuntoni delle puntate, con indicazioni in più, qualche riferimento anche bibliografico, mettiamola così. Trovate anche la possibilità di iscrivervi alla newsletter di Two Tape, è gratuita, e lì invece si continua a parlare di musica, ma da un punto di vista personale, quindi vicende personali che si legano poi a dischi, vicende personali, letture o articoli, ciò che trovo un po' in rete che mi interessa, che penso, ritengo possa essere anche interessante per voi. Vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre mi raccomando, fate i bravi, ma prima di chiudere ascoltate insieme a me Diego Ceo, le sue parole, le sue canzoni dal vivo registrate per Two Tape. Ciao.

Ciao, sono Diego Ceo e state ascoltando 2Tape. Quando ho incominciato ad adattare i brani per i live, ho immediatamente pensato di voler stravolgere in parte quello che fosse il loro impatto. Provengo da generi molto pesanti come il metalcore, il deathcore. Ho avuto una band metal per tanti anni e sono comunque molto legato a quel modo di poter restituire una performance dal vivo con quel tipo di impatto e con quel tipo di emotività che magari dei generi così potenti sono in grado di restituire. Quindi ho cercato il più possibile di ricordarmi come fosse divertirsi sul palco. Ho provato a creare una veste nuova per questi brani, mantenendo però invariata quella che era la componente di significato, e di questo sono molto molto contento, perché credo che, per quanto si tratti adesso di vestiti molto diversi, i brani continuano a esprimere esattamente quello che è il tema centrale, a prescindere poi dal modo in cui io decido di proporli. L'approccio ai testi è stato quasi necessario. Ho sempre utilizzato strumenti o note audio, campioni di qualunque genere per cercare di poter esprimere principalmente degli stati emotivi o per poter raccontare delle esperienze vissute. In questo caso sentivo la necessità di utilizzare delle parole per dare ulteriormente peso e contesto a quello di cui avevo bisogno di parlare. Non credo che il mio approccio cambi drasticamente adesso che posso definirmi un songwriter, semplicemente perché continuo a pensare alla parte lirica comunque come un qualcosa di esclusivamente musicale, prettamente musicale, e quindi continuo a trattare la mia voce come uno strumento, semplicemente magari con delle sfumature e delle frequenze diverse.

0: ho molta difficoltà a considerare ciascun brano dell'album come un'entità a sé stante, però probabilmente il mio preferito è quello che credo rispecchi l'intero percorso più di tutti, credo sia Tidale, sia nella versione studio sia poi per quanto riguarda la versione arrangiata per i live, perché racchiude tutto quello che è stato il mio percorso, il fatto di essere trasportato e ispirato, se si può dire, dalle esperienze che ho fatto e dalle persone che ho conosciuto. Ed è Tidale un tentativo, come anche l'intero album, di cercare il più possibile di custodire quelli che sono i rapporti, di dar loro giustizia e anche di manutenerli nel tempo. Credo che Tidale sia l'emblema, sia per quello che è il suo significato, sia per come è nato e tutto il resto.
1: Quindi c'è più davvero il modo in cui sia stato raccontato e l'importanza che davvero questo luogo abbia per questa persona. Un caro amico Claudio mi diceva: se non hai delle storie da raccontare, ancora non ha senso fare musica. Ed è un po' quello che mi è successo, nel senso che a un certo punto sento l'urgenza di raccontare questa storia. Sai quante volte mi sono chiesto: rendo giustizia al racconto di questa persona?

0: Grazie a tutti per essere venuti. Se volete ci vediamo giù. Speriamo abbiate passato una bella serata. State bene.
1: T-Tape con Renato Failla.

0: state ascoltando Touring 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

Touring 104.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.